Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: your mouth, and there is a light, don't let it go out.
1: A Radio Puglia sono le 6:31.
2: L'almanacco del giorno.
3: Venerdì 28 agosto 2026.
4: Mancano 125 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
6: Accadde oggi.
4: Il 28 agosto del 1859 cominciò la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da uno strumento umano. La tempesta, conosciuta come evento di Carrington, produsse i suoi effetti sulla Terra fino al 2 settembre. Provocò notevoli disturbi all'allora recente tecnologia del telegrafo, causando l'interruzione delle linee per 14 ore, e produsse un'aurora boreale visibile anche a latitudini inusuali, come ad esempio a Roma, in Giamaica, alle Hawaii e a Cuba.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 28 agosto ricordiamo Maurizio Costanzo, Shania Twain, Cecil Chien.
6: Le frasi del cinema.
4: La paura non è nulla di più che una sensazione. Uno sente freddo, sente fame, si sente arrabbiato, si sente intimorito. La paura non potrà mai ucciderti. Dal film Il mio nome è Remo Williams.
6: Proverbio del giorno.
5: Dio ha creato il mondo per dare all'uomo una casa. Il deserto perché vi trovi la propria anima. Proverbio dei Tuareg.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo al 28 agosto 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata tra alti e bassi. Le certezze sulle quali potete contare vi sembrano poche e in vista delle vacanze fate un bilancio della vostra situazione. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma ci sono state delle rinunce che adesso rimpiangete. Toro, umore positivo e voglia di tornare a credere nei vostri sogni. Se in passato avete avuto una delusione professionale, oggi le stelle vi invitano a rivedere la vostra posizione. Apprezzate di più le vostre doti e puntate sulle vostre qualità per vincere. Gemelli, giornata dinamica e attiva per voi. In vista delle vacanze, chi non le ha ancora fatte, riuscire a gestire tutto non è semplice, soprattutto quando avrete voglia di passeggiare tra mercatini o di oziare sul divano. Cancro, splendida intesa di coppia. L'amore ultimamente vi sta regalando grandi emozioni. Le vacanze vi hanno reso allegri e disponibili, così anche per voi ci sono tante piacevoli emozioni da condividere e da vivere una volta tornati a casa. Leone, oggi sarà una giornata uggiosa per voi. Essere negativi e pessimisti non vi aiuterà. Avete tanti motivi per sorridere e anche un evento negativo alla fine vi ha portato un beneficio sotto altri aspetti. Vergine, trascorrerete la giornata cercando di dimostrare a tutti quanto valete e il lavoro sarà un perfetto banco di prova. Finalmente avrete l'occasione di prendervi la vostra rivincita e riuscirete a ottenere buoni risultati, anche se questo vi costerà fatica e stanchezza a fine giornata. Bilancia, conviene fare attenzione oggi. Sul lavoro qualche astro minaccia la vostra stabilità. Riflettete bene sulle scelte che state compiendo e non precludetevi delle alternative valide. Scorpione, il partner sarà distante. Anche se avete bisogno di attenzioni e di momenti di condivisione con la dolce metà, purtroppo non riuscirete a ottenere questo desiderio. Anche nel lavoro arriverà una delusione, ma voi siete forti e troverete il modo di capovolgere la situazione. Sagittario, qualcuno di voi deve ancora andare in ferie e siete ancora indaffarati con il lavoro. Volete assolutamente portare tutto a termine nei tempi stabiliti, ma così vi state perdendo le attenzioni del partner e il divertimento con gli amici. Riposate un po' di più. Capricorno, navigando in internet potrete trovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. In alternativa, datevi da fare per organizzare una simpatica rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola. Acquario, la vostra serenità potrebbe essere turbata da alcuni imprevisti che mettono a rischio il vostro buon umore. Meglio correre ai ripari sin da subito e prepararsi ad accogliere questa giornata con le giuste precauzioni. Pesci, la vostra sicurezza e i buoni risultati che avete ottenuto inducono gli altri a confidare a voi le loro problematiche. Un consiglio non lo negate a nessuno, soprattutto alla famiglia che conta sulle vostre capacità per risolvere i problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Qui sarà una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura. Il vero protagonista resterà il caldo. caldo particolarmente intenso nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare diffusamente i 37-38 gradi anche oltre sul Gargano. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare per la giornata di sabato, mentre domenica le temperature massime saranno in lieve calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castellago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: A Radio Puglia sono le 6 e 59 minuti.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Qui sarà una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura. Il vero protagonista resterà il caldo, caldo particolarmente intenso nelle aree interne dove si arriveranno a toccare diffusamente i 37-38 gradi anche oltre sul Gargano. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare per la giornata di sabato, mentre domenica le temperature massime saranno in lieve calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti ricorderai.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social. Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Encore un dimanche, je dis sa chair. Encore un dimanche.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi l'estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: Radio Puglia, sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 28 agosto 2026.
3: Mancano 125 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
5: L'onomastico.
3: Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile.
6: Il numero portafortuna è il 4,
3: il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
5: Accadde oggi.
3: Il 28 agosto del 1859 cominciò la più grande tempesta solare che sia mai è stata registrata da uno strumento umano. La tempesta, conosciuta come evento di Carrington, produsse i suoi effetti sulla Terra fino al 2 settembre. Provocò notevoli disturbi all'allora recente tecnologia del telegrafo, causando l'interruzione delle linee per 14 ore, e produsse un'aurora boreale visibile anche a latitudini inusuali, come ad esempio a Roma, in Giamaica, alle Hawaii e a Cuba.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 28 agosto ricordiamo Maurizio Costanzo, Shania Twain, Cecil Chienge.
5: Le frasi del cinema.
3: La paura non è nulla di più che una sensazione. Uno sente freddo, sente fame, si sente arrabbiato, si sente intimorito. La paura non potrà mai ucciderti. Dal film Il mio nome è Remo Williams.
5: Proverbio del giorno.
4: Dio ha creato il mondo per dare all'uomo una casa. Il deserto perché vi trovi la propria anima. Proverbio dei Tuareg.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo al 28 agosto 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata tra alti e bassi. Le certezze sulle quali potete contare vi sembrano poche e in vista delle vacanze fate un bilancio della vostra situazione. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma ci sono state delle rinunce che adesso rimpiangete. Toro, umore positivo e voglia di tornare a credere nei vostri sogni. Se in passato avete avuto una delusione professionale, oggi le stelle vi invitano a rivedere la vostra posizione. Apprezzate di più le vostre doti e puntate sulle vostre qualità per vincere. Gemelli, giornata dinamica e attiva per voi. In vista delle vacanze, chi non le ha ancora fatte, riuscire a gestire tutto non è semplice, soprattutto quando avrete voglia di passeggiare tra mercatini o di oziare sul divano. Cancro, splendida intesa di coppia. L'amore ultimamente vi sta regalando grandi emozioni. Le vacanze vi hanno reso allegri e disponibili, così anche per voi ci sono tante piacevoli emozioni da condividere e da vivere una volta tornati a casa. Leone, oggi sarà una giornata uggiosa per voi. Essere negativi e pessimisti non vi aiuterà. Avete tanti motivi per sorridere e anche un evento negativo alla fine vi ha portato un beneficio sotto altri aspetti. Vergine, trascorrerete la giornata cercando di dimostrare a tutti quanto valete e il lavoro sarà un perfetto banco di prova. Finalmente avrete l'occasione di prendervi la vostra rivincita e riuscirete a ottenere buoni risultati, anche se questo vi costerà fatica e stanchezza a fine giornata. Bilancia, conviene fare attenzione oggi. Sul lavoro qualche astro minaccia la vostra stabilità. Riflettete bene sulle scelte che state compiendo e non precludetevi delle alternative valide. Scorpione, il partner sarà distante. Anche se avete bisogno di attenzioni e di momenti di condivisione con la dolce metà, purtroppo non riuscirete a ottenere questo desiderio. Anche nel lavoro arriverà una delusione, ma voi siete forti e troverete il modo di capovolgere la situazione. Sagittario, qualcuno di voi deve ancora andare in ferie e siete ancora indaffarati con il lavoro. Volete assolutamente portare tutto a termine nei tempi stabiliti, ma così vi state perdendo le attenzioni del partner e il divertimento con gli amici. Riposate un po' di più. Capricorno, navigando in internet potrete trovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. In alternativa, datevi da fare per organizzare una simpatica rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola. Acquario, la vostra serenità potrebbe essere turbata da alcuni imprevisti che mettono a rischio il vostro buon umore. Meglio correre ai ripari sin da subito e prepararsi ad accogliere questa giornata con le giuste precauzioni. Pesci, la vostra sicurezza e i buoni risultati che avete ottenuto inducono gli altri a confidare a voi le loro problematiche. Un consiglio non lo negate a nessuno, soprattutto alla famiglia che conta sulle vostre capacità per risolvere i problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

sarai sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

contatto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Radio Puglia. Sono le ore 7 e 58 minuti.
9: Radio Puglia News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, cosa per Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
11: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
10: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio, sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
12: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KP Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KP Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
10: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Radio Puglia, meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Qui sarà una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni, o più di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura. Il vero protagonista resterà il caldo, caldo particolarmente intenso nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare diffusamente i 37-38 gradi anche oltre sul Gargano. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare per la giornata di sabato, mentre domenica le temperature massime saranno in lieve calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Radio Puglia.

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: la pietra per me.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
0: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 28 agosto 2026.
2: Mancano 125 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
1: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
1: Accadde oggi.
2: Il 28 agosto del 1859 cominciò la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da uno strumento umano. La tempesta, conosciuta come evento di Carrington, produsse i suoi effetti sulla Terra fino al 2 settembre. Provocò notevoli disturbi all'allora recente tecnologia del telegrafo, causando l'interruzione delle linee per 14 ore, e produsse un'aurora boreale visibile anche a latitudini inusuali, come ad esempio a Roma, in Giamaica, alle Hawaii e a Cuba.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 28 agosto ricordiamo Maurizio Costanzo, Shania Twain, Cecil Kienge.
1: Le frasi del cinema.
2: La paura non è nulla di più che una sensazione. Uno sente freddo, sente fame, si sente arrabbiato, si sente intimorito. La paura non potrà mai ucciderti. Dal film Il mio nome è Remo Williams.
1: Proverbio del giorno.
3: Dio ha creato il mondo per dare all'uomo una casa. Il deserto perché vi trovi la propria anima. Proverbio dei Tuareg.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo al 28 agosto 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata tra alti e bassi. Le certezze sulle quali potete contare vi sembrano poche e in vista delle vacanze fate un bilancio della vostra situazione. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma ci sono state delle rinunce che adesso rimpiangete. Toro, umore positivo e voglia di tornare a credere nei vostri sogni. Se in passato avete avuto una delusione professionale, oggi le stelle vi invitano a rivedere la vostra posizione. Apprezzate di più le vostre doti e puntate sulle vostre qualità per vincere. Gemelli, giornata dinamica e attiva per voi. In vista delle vacanze, chi non le ha ancora fatte, riuscire a gestire tutto non è semplice, soprattutto quando avrete voglia di passeggiare tra mercatini o di oziare sul divano. Cancro, splendida intesa di coppia. L'amore ultimamente vi sta regalando grandi emozioni. Le vacanze vi hanno reso allegri e disponibili, così anche per voi ci sono tante piacevoli emozioni da condividere e da vivere una volta tornati a casa. Leone, oggi sarà una giornata uggiosa per voi. Essere negativi e pessimisti non vi aiuterà. Avete tanti motivi per sorridere e anche un evento negativo alla fine vi ha portato un beneficio sotto altri aspetti. Vergine, trascorrerete la giornata cercando di dimostrare a tutti quanto valete e il lavoro sarà un perfetto banco di prova. Finalmente avrete l'occasione di prendervi la vostra rivincita e riuscirete a ottenere buoni risultati, anche se questo vi costerà fatica e stanchezza a fine giornata. Bilancia, conviene fare attenzione oggi. Sul lavoro qualche astro minaccia la vostra stabilità. Riflettete bene sulle scelte che state compiendo e non precludetevi delle alternative valide. Scorpione, il partner sarà distante. Anche se avete bisogno di attenzioni e di momenti di condivisione con la dolce metà, purtroppo non riuscirete a ottenere questo desiderio. Anche nel lavoro arriverà una delusione, ma voi siete forti e troverete il modo di capovolgere la situazione. Sagittario, qualcuno di voi deve ancora andare in ferie e siete ancora indaffarati con il lavoro. Volete assolutamente portare tutto a termine nei tempi stabiliti, ma così vi state perdendo le attenzioni del partner e il divertimento con gli amici. Riposate un po' di più. Capricorno, navigando in internet potrete trovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. In alternativa, datevi da fare per organizzare una simpatica rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola. Acquario, la vostra serenità potrebbe essere turbata da alcuni imprevisti che mettono a rischio il vostro buon umore. Meglio correre ai ripari sin da subito e prepararsi ad accogliere questa giornata con le giuste precauzioni. Pesci, la vostra sicurezza e i buoni risultati che avete ottenuto inducono gli altri a confidare a voi le loro problematiche. Un consiglio non lo negate a nessuno, soprattutto alla famiglia che conta sulle vostre capacità per risolvere i problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Catarina.

0: con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Radio Puglia News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando il vertice della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante l'operazione di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari. Gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Radio Puglia, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Qui sarà una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni o più di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura. Il vero protagonista resterà il caldo, caldo particolarmente intenso nelle aree interne dove si arriveranno a toccare diffusamente i 37-38 gradi anche oltre sul Gargano. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare per la giornata di sabato, mentre domenica le temperature massime saranno in lieve calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Rewind.

0: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe! Animal Garden apre anche a Putignano! Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita! Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: pietra per me.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 28 agosto 2026. Mancano 125 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 28 agosto del 1859 cominciò la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da uno strumento umano. La tempesta, conosciuta come evento di Carrington, produsse i suoi effetti sulla Terra fino al 2 settembre. Provocò notevoli disturbi all'allora recente tecnologia del telegrafo, causando l'interruzione delle linee per 14 ore, e produsse un'aurora boreale visibile anche a latitudini inusuali, come ad esempio a Roma, in Giamaica, alle Hawaii e a Cuba. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 28 agosto ricordiamo Maurizio Costanzo, Shania Twain, Cecil Kienge.
0: Le frasi del cinema.
1: La paura non è nulla di più che una sensazione. Uno sente freddo, sente fame, si sente arrabbiato, si sente intimorito. La paura non potrà mai ucciderti. Dal film Il mio nome è Remo Williams.
0: Proverbio del giorno.
2: Dio ha creato il mondo per dare all'uomo una casa. Il deserto perché vi trovi la propria anima. Proverbio dei Tuareg.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo al 28 agosto 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata tra alti e bassi. Le certezze sulle quali potete contare vi sembrano poche e in vista delle vacanze fate un bilancio della vostra situazione. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma ci sono state delle rinunce che adesso rimpiangete. Toro, umore positivo e voglia di tornare a credere nei vostri sogni. Se in passato avete avuto una delusione professionale, oggi le stelle vi invitano a rivedere la vostra posizione. Apprezzate di più le vostre doti e puntate sulle vostre qualità per vincere. Gemelli, giornata dinamica e attiva per voi. In vista delle vacanze, chi non le ha ancora fatte, riuscire a gestire tutto non è semplice, soprattutto quando avrete voglia di passeggiare tra mercatini o di oziare sul divano. Cancro, splendida intesa di coppia. L'amore ultimamente vi sta regalando grandi emozioni. Le vacanze vi hanno reso allegri e disponibili, così anche per voi ci sono tante piacevoli emozioni da condividere e da vivere una volta tornati a casa. Leone, oggi sarà una giornata uggiosa per voi. Essere negativi e pessimisti non vi aiuterà. Avete tanti motivi per sorridere e anche un evento negativo alla fine vi ha portato un beneficio sotto altri aspetti. Vergine, trascorrerete la giornata cercando di dimostrare a tutti quanto valete e il lavoro sarà un perfetto banco di prova. Finalmente avrete l'occasione di prendervi la vostra rivincita e riuscirete a ottenere buoni risultati, anche se questo vi costerà fatica e stanchezza a fine giornata. Bilancia, conviene fare attenzione oggi. Sul lavoro qualche astro minaccia la vostra stabilità. Riflettete bene sulle scelte che state compiendo e non precludetevi delle alternative valide. Scorpione, il partner sarà distante. Anche se avete bisogno di attenzioni e di momenti di condivisione con la dolce metà, purtroppo non riuscirete a ottenere questo desiderio. Anche nel lavoro arriverà una delusione, ma voi siete forti e troverete il modo di capovolgere la situazione. Sagittario, qualcuno di voi deve ancora andare in ferie e siete ancora indaffarati con il lavoro. Volete assolutamente portare tutto a termine nei tempi stabiliti, ma così vi state perdendo le attenzioni del partner e il divertimento con gli amici. Riposate un po' di più. Capricorno, navigando in internet potrete trovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. In alternativa, datevi da fare per organizzare una simpatica rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola. Acquario, la vostra serenità potrebbe essere turbata da alcuni imprevisti che mettono a rischio il vostro buon umore. Meglio correre ai ripari sin da subito e prepararsi ad accogliere questa giornata con le giuste precauzioni. Pesci, la vostra sicurezza e i buoni risultati che avete ottenuto inducono gli altri a confidare a voi le loro problematiche. Un consiglio non lo negate a nessuno, soprattutto alla famiglia che conta sulle vostre capacità per risolvere i problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a

0: Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
10: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Noi invece siamo qui, non siamo andati a Parigi. Alle 10 in punto vi diamo il buongiorno e il benvenuti in questo ultimo weekend di agosto. Caliente, super caliente. Benvenuti da Tia Lazia in questo venerdì 28 di agosto e benvenuto anche da Andrea che ci farà compagnia sino alle 12.30.
2: Buongiorno, buon venerdì 28 agosto, l'ultimo venerdì di agosto.
1: Sentiamo cosa c'hanno da dire. Estate, estate, estate. È stato con noi.

3331665757 per essere in contatto con noi, per i vostri saluti, il vostro buongiorno. Tra un po' lanceremo anche l'argomento, gli argomenti del giorno e chi intervisteremo sino alle 12:30.

0: Ferrari, i migliori auguri al nostro collaboratore Vito, detto Ciambella. Un abbraccio grande grande dal team Bella Rosa maschile.
1: Buongiorno Radio Puglia, salutaci a Robertino, non lo so stamattina come sta. Ciao Robertino, da Giacomedelli, Jenny sei online.
2: Inizia sempre con un...

0: Buongiorno Radio Puglia, salutaci a Robertino.
1: Angela, ti vogliamo bene, Angela De Florio di Rutigliano. Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto tanto grande da parte di Teresa e di Giulia ad Angela, la nostra amica che non ci sta con noi, c'è un'altra parte a lavorare. Giulia ci manchi tanto, ci manchi tanto Angela, e niente, ti dedico la canzone, ritornerai. Un bacione grande Angela, ti vogliamo bene, Angela De Florio di Rutigliano.
2: Radio Puglia.
3: I ricordi del cuore sono sempre in voga.
4: Questo è un must.

0: di buon compleanno al nostro amico Ciambella dal team di Bella Rossa, squadra femminile. Auguri Ciambella!
1: Maurizio, sono Mina di Mercato, dedico la cioccolata e cioccolata ai miei figli.
2: Ma lei ha fatto la cioccolata calda questa mattina? Mi facevo questa domanda. Invece c'è sul romantico cioccolata calda con 44 gradi. Ieri ho avuto il coraggio di dirlo, ragazzi. Buongiorno, benvenuti a Radio Puglia. Tra un saluto romantico e una dedica, è arrivata anche.
3: Salutiamo Roberta, che dedica a una persona speciale che è stata importante nella sua vita la canzone di Eros Ramazzotti, Una storia importante. Inoltre salutiamo anche Luana e Mary, che ci hanno inviato il buongiornissimo su WhatsApp.
2: Buongiorno a voi.
3: Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Puglia.

0: Noi abbiamo il caffè, la nostra amica Angela Di Martina ci ha mandato il plum cake pronto, cioccolato fondente, uno di portare qua.
1: Un pezzo anche a noi.
0: Mica solo un pezzo.
2: Buongiorno a tutti. Che vento tira là. Peccato, siamo lontani, ve lo porterei volentieri.

0: Allora, a proposito di quanto ti vorrei, di amore, oggi l'argomento che vogliamo presentare e condividere con i nostri radioascoltatori ha a che fare con l'amore.
1: L'amore, esatto. Parleremo del rapporto, cioè il partner che molto spesso assomiglia ai genitori.
0: Non esteticamente.
1: Sì, esteticamente, anche, ma soprattutto caratterialmente.
0: Pertanto tra poco vi raccontiamo come accade questa magia e soprattutto cosa vogliamo sapere da voi.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Radio Puglia parla al cuore. Radio Puglia parla al cuore.
1: Es por ti que destino me trajo hasta aquí para bailar.
2: Buongiorno Andrea. Che ne diresti di mettere una bella baciata giusto per togliere un po' di questa malinconia? Grazie, ciao ciao, Andrea da Conversano.

0: Salutiamo zia Aurora da parte di Valentina, dice che sei straordinaria, e poi inoltre salutiamo Giovanni. L'argomento del giorno è, come dicevamo prima, la scelta del partner, perché il partner assomiglia ai nostri genitori. Su Grazia l'altro giorno è stato pubblicato questo articolo dal titolo «Scegliamo veramente partner che assomigliano ai nostri genitori?» Nella ricerca dell'amore spesso ci imbattiamo in un'affermazione popolare tanto diffusa quanto affascinante. Tendiamo a scegliere partner che ricordano i nostri genitori. Il motivo è molto semplice, perché quando incontriamo quella persona che ci fa battere il cuore, che, della quale poi ci innamoriamo, percepiamo qualcosa di familiare, c'è un'attrazione che a volte non sappiamo neanche spiegare, molto spesso ricadendo in dinamiche tossiche familiari. Quindi noi oggi vi chiediamo...
1: Ecco, siamo già arrivati alla tragedia.
0: Molto spesso, così dice l'articolo. Quindi noi oggi vi chiediamo, effettivamente è vero questo studio scientifico? Cioè, voi quando avete scelto il vostro partner, vostro marito, vostra moglie, la vostra compagna, indifferentemente dal sesso, ha dei tratti caratteriali principalmente, ma anche fisici, che richiamano i vostri genitori, padre o madre che sia?
1: 333-166-5757, scriveterci la tipologia del carattere, la caratteristica, il pregio, il difetto che riprende uno dei vostri familiari, soprattutto quello che odiavate di più.
0: Dice, no,
1: perché
0: sì,
1: i genitori non si scelgono il compagno sì o la compagna sì, e stiamo messi male.

0: Salutiamo zia Aurora da parte di Valentina, dice sei la migliore, ma io ora voglio sapere perché è la migliore zia Aurora.
1: Aspetta, perché noi leggiamo i messaggi, siamo ovviamente siamo dinamici curiosi. E in quel momento non sono attenti, puoi rileggere il messaggio. Inoltre, appunto, prima di chiedere agli altri quali sono i difetti che si trovano nel proprio compagno o compagna, dobbiamo dire i nostri.
0: Esatto, io infatti volevo sapere i tuoi,
1: Io volevo sapere i tuoi. Ci devo pensare.
0: Volevo sapere se in tuo marito hai ritrovato dei tratti di tuo padre.
1: Perché sicuramente il nome, perché lo chiamano sempre Maurizio e non Patrizio.
0: Salutiamo Patrizio.
1: La cosa bella è l'amore per la musica, la competenza per la musica. Il difetto.
0: I difetti.
1: Ce ne sono parecchi, non lo so, devo pensare. Proprio uguale. Che non si fida neanche dell'ombra sua stessa, compresa sua moglie. È uguale mio padre, uguale.
2: Radio Puglia.
1: Nel frattempo Alex ci ascolta e si fa i fatti nostri, anche non solo tutto il mondo che ci ascolta. 3331665757, il difetto, il pregio del vostro compagno o compagna che riprende i vostri genitori.

0: Ci sono arrivati i primi messaggi. Oltre a fare una dedica sul brano di Prince Royce, la nostra amica Anna della Valle d'Itria la dedicava ad Ivana, dicendo sempre da Marrakesh ci ascolta. Invece, grazie cara.
1: E invece c'è Anna Maria che ci dice: è maledettamente vero, il mio compagno è la madre al maschile, egoista, ingordo, arrogante in casa e solare fuori per chi non lo conosce.
0: Ma di sua madre? Cioè la madre di questa
1: la
0: signora?
1: La suocera,
0: penso. Vabbè, ma non vale, pure io potrei dire che se quando si...
1: è mia madre al maschile, quindi è sua madre. Quindi confermo la nostra teoria. Brava Anna Maria per il coraggio, lo apprezziamo molto.
0: E c'è anche un anonimo, perché qualcuno ha paura di ritorsioni e dice: non dite chi sono. Quello anonimo. E invece no, noi ti abbiamo messo alla mercé di tutta la tua famiglia, non tornare a casa a pranzo.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Filomena.
0: Ciao.
2: Vorrei
0: Filomena,
2: vorrei salutare il mio grande amore Angelo di Noi Quattro. Mi puoi mettere Umberto Tozzi, ti amo.
0: No,
2: grazie.
0: Filomena, tu ci devi dire tuo marito a chi che difetto ha.
1: Lei invece è innamorata del marito.
0: Di tua madre o di tuo padre, Filomena. Se non ce lo scrivi, non ti mettiamo la canzone. Buongiorno ragazzi e ragazze, più caldo di questa settimana 2026 non c'è nient'altro tranne che l'inferno. E ha rotto molto. Ari vi scrive e sto pasticciando e lavorando nella mia pasticceria e assaporando a Martina le dolcezze. Ma stai già preparando i panettoni? Perché devi sapere che hanno fatto anche una festa di Natale, aspettando il Natale, no? Tipo 100 giorni a Natale, e hanno già mangiato panettoni. Io l'ho già mangiate le cartellate al Vincotto, le mie preferite.
1: Già mangiate.
0: Ringrazio la mia testimone che è amante del Natale e che fa queste follie.
1: Non è meglio un buon gelato?
0: Anche forse è possibile movimentare questa giornata di caldo misto al lavoro? Certo cara,
3: lo so, pa mami papi, perché un bel da rompiero.
4: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Marghe invece dice: come si fa quando i difetti di mio marito sono gli stessi miei?
1: Non lo so. Ce lo devi dire tu, Gio, che tu vivi. Non lo so come si fa. Cercheremo di dare una mano. Giustamente lei dice: qualcuno mi dà un consiglio dall'esterno, è più facile. Ora il nostro psicologo e psicanalista Andrea, che cambierà lavoro nella sua vita, lui non lo sa, gli stanno stravolgendo la vita. E a Filomena, per avere il brano di Umberto Tozzi, ti ha risposto Andrea?
0: Ha risposto adesso.
1: Sono Filomena, saluto Angelo di Neocattro con tanto amore. Devi dire il difetto.
0: No, esatto,
1: il difetto, che difetto ha tuo marito? Filomena, ti aspettiamo con questo difetto. Tanti auguri di buon compleanno a Marcello Cardascia, che compie 41 anni. Scriveteci da parte di chi sono gli auguri, da dove ci state scrivendo, perché non c'è questo messaggio. Marga e continua a scriverci.
0: E allora te invece qual è il difetto peggiore di tuo marito?
1: Ho detto, non si fida di nessuno. E soprattutto quando dico lo faccio io. No, mai sia. Perché lei dice, lui dice che sono una travilona. Ed è così, ragazzi, perché secondo lui. Perché secondo lui posso rompere tutto. Ma non è vero,
0: no,
1: io faccio le teate, c'è un nuovo brand oltre i patè, le teate, spaccare la gomma così il 15 di agosto.

Ma dovunque voi siate in questo momento, scriveteci 333-166-5757 perché ci ascoltano in tutto il mondo grazie alla nostra app e al nostro sito. Mandateci i saluti nella vostra lingua originale, anche la tua amica Ivana.

0: Buongiorno, la do Puglia. Mi metti la cazzona HPG che dopo ci cado.
1: Ma noi evitiamo di programmarla perché sennò vi giro ancora di più perché voi ballate, il caldo, disidratate.
2: È peggio. Marghe vero ci ha risposto, ha detto che una volta ingoia lui, una volta ingoio
1: che
2: io.
1: Che cosa? C'è l'amaro in bocca del litigio. Ma diteci quali sono questi difetti che vi fanno.
2: E sono 17 anni che sono sposati. Sono 17 anni che stanno insieme da quasi 3 mesi sposati. Quindi
1: ah, beh, presto. Noi siamo già ai 7 anni, quelli del. Poi perché si dice perché il settimo anno è quello del
2: disastroso,
1: quello in cui si litiga, non lo so.
2: Cerchiamo anche questo.
1: Chiediamo alle nostre fonti. E non solo alle nostre fonti. Ragazzi, vi lasciamo la pubblicità, torniamo tra pochissimo.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: caldo non ci sta facendo capire più niente. La nostra timeline è andata a
1: Siamo cotti.
0: È cotta. Il polpo si è cotto nella sua.
2: Radio Puglia.

0: nel capo. Allora, oltre a mandarci messaggi su questa questione d'amore, vi ricordiamo di mandarci messaggi per gli auguri di compleanno e di onomastico.
1: Ma soprattutto dico buon compleanno di oggi, chi è nato oggi 28
0: agosto.
1: Di agosto.
0: Sotto il segno della Vergine.
1: Sotto il segno della Vergine, poveri loro. No, nel mentre per gli onomastici gli auguri li facciamo in diretta e oggi è...
0: Sant'Agostino.
1: Oh, grande Sant'Agostino.
0: Sant'Agostino di Ippona, che è un pilastro della Chiesa cristiana, cattolica, ma soprattutto il nostro Papa è un agostiniano.
1: Un agostiniano, soprattutto anche lui è molto in, come si suol dire, con le sue frasi, perché spesso vengono utilizzate anche dalle non credenti. Tra un po' leggiamo anche qualche altra indicazione rispetto ai difetti che i nostri compagni e le nostre compagne hanno preso dai nostri genitori.

0: Mariangela, buongiorno, saluto Tea e mio cugino Andrea al microfono, alla prossima panzerottata. Questo è per svelare che noi mangiamo come i porci l'estate. Dicevamo, a proposito di apparentamenti e maritamenti.
1: Allora, vi ricordo.
0: No, dobbiamo dire cosa ci hanno scritto rispetto ai difetti.
1: Allora.
0: Oh, buongiorno Radio Puglia, un saluto alle donne del magazzino Rescina, ce la faremo anche quest'anno con questo caldo grazie a questo brano cioccolata. Dai, le braccia al cielo, poi accarezzatevi i capelli, poi un colpo al cuore e facciamo questo trend insieme.

0: Fa scalda.
1: Abbiamo capito. Fa caldo, esatto. Per caso, vai. Cosa ci devi dire, Andrea?
2: Qui c'è uno, non si è fermato. Nico il fedelissimo che dice: quando parlate, ci ha mandato una bellissima foto con la pioggia, quindi che noi magari adesso invidiamo. Dice: quando parlate di caldo, pensate a chi sta peggio. Però io me li sono fatte 2 settimane in Croazia a 39 gradi. Mo va bene così. Ecco. Saluti da Stoccarda.
1: Oh.
2: Un po' ti invidiamo perché
1: infatti,
2: oggi
1: un po',
2: è...
1: giusto un poco, per questa, solo per questa settimana. Per il resto possiamo venire a stare solo in Puglia. Io e noi ti facciamo un cambio. Noi andiamo a casa sua e lui viene a casa nostra.
3: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Se Sant'Agostino fosse ancora in vita direbbe: Dio fornisce il vento, ma l'amore deve alzare le vele, noi invece alziamo i beat, il volume della musica.
1: Nico, come ti sto facendo frisco? Don Smor!
2: Buongiorno, sono Patrizia dall'azienda Lo Nigro e vorrei dire una cosa. Viva l'estate! Anche con 40 gradi! E saluti quelli di Bella Rosa.
3: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Kikiriki!
12: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: 41 gradi, ragazzi.
1: È il caldo l'argomento del giorno.
2: Buongiorno Tia, quando vuoi possiamo fare il cambio. Tu vieni in Germania e io vengo giù in Puglia. Non ne stanno problemi. Basta che poi non ti lamenti, eh.
0: No, no, no, non mi
2: lamento. Buongiorno Giole.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna da Putignano. Potresti mettere Rockstar di Sfera Ebbasta, grazie. Ciao.
4: Buongiorno Radio Puglia, ho una richiesta. La canzone Fuga d'amore di Salda Vinci, per favore.
0: Sì, è il nuovo singolo. E ragazzi, non mi ha molto stupito, l'ho ascoltato già in anteprima. È un po' blando, come si suol dire. In quest'estate calda mi aspettavo un altro singolo
1: più movimentato,
0: ma ne ascolteremo uno come quello di Ariete, Angelina Mango e dei

0: Meglio Puglia, basta se la vinci, meglio Puglia, piacere. Gabriele, ma fai gli enupi?
1: Buongiorno, Radio Puglia. Puoi mettermi un pezzo di Nino D'Angelo, per favore? Grazie e buona giornata.
2: Buongiorno, Radio Puglia. Io non ho mai fatto richieste, però per una volta lo devo fare. È possibile mettere, se mi potete mettere la canzone di Vasco, Sally? La volevo dedicare a mia moglie, che la amo tanto.

0: esatto.
1: L'argomento di oggi è: i nostri partner appartengono in parte, come si vuol dire, ai nostri genitori.
0: Sono tutti innamorati folli.
1: Anche Taylor Swift, è vero?
0: Esatto, tra la gente famosa ci sono dei soggetti che hanno vissuto questo complesso edipico, si chiama così. Il principe Harry e Meghan Markle, cioè il principe Harry rivede in Meghan Markle la sua mamma, quindi la principessa Diana. Invece Taylor Swift, con il suo partner Taylor Lautner, richiama molto il suo padre, Scott Swift.
1: Noi vogliamo sapere qual è il difetto del papà di Taylor Swift. Lì sembra perfetto. Se Taylor Swift, so che ci stai ascoltando, scrivici.
0: Magari.
1: Write 333-166-5757 for Taylor Swift.
0: Invece salutiamo Francesco da Bari e salutiamo Cosimo, ci dice un saluto dalla capannina di Sava Beach e ci manda una bellissima foto sul mare.
1: Beato te. Bravo. Si continua a ballare su Radio Puglia 10:57 venerdì 28 di agosto con te Andrea.

grazie del ghiacciolo che ci ha dato oggi il Pierino il Bresciano. Wow, vemo, ve. Buongiorno Radio Puglia, voglio fare una dedica. Grazie del ghiacciolo che ci ha dato oggi il Pierino il Bresciano. Wow.

0: Radio Puglia, volevo salutare anche Giuseppe Roncone e Anna Maria De Toma, che sono i colleghi di Sabrina Spagnolo, che non si lavano.
1: Michele, Michele, questo è un messaggio da tutti i tuoi colleghi, parlo io, faccio io la voce per loro, invece di stare a mandare gli audio a Radio Puglia, vieni a denamena, scino do mulette, vieni a denamena, amen, Michele.
2: Ah, la canzone del matrimonio di Barry White, quando io sono entrato con mia moglie in sala, se potete, grazie.
3: Ok, oltre a Barry White, voglio sapere i difetti, vediamo.
2: Buongiorno Tea, buongiorno Andrea.
3: Buongiorno a te.
2: Anche Rima. Sentite, io sono Francesco da Bari, 38 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento. La cosa che vi posso dire è che ho 3 bei figli, una nuora, 2 generi e 6 nipoti. I difetti ci sono sempre, dall'inizio che ti sposi, alla fine quando arriverà la fine. I peggi si evitano per evitare la differenza tra uno e l'altro, però dopo i 25 anni di matrimonio esce di tutto fuori. Comunque ce li si scontra tra i partner, senza figli vicino, senza niente. Come
3: lui giusto
2: pregino,
3: li calcola proprio.
2: Ognuno le vive a modo proprio, anche chi ha un anno di matrimonio. Questo è quello che voglio dire.
4: Quante esperienze.
2: Alla fine trionfa sempre l'amore. Ricordatevelo. Buona giornata a tutti.
4: Quindi il segreto è non sposarsi.
2: La canzone del matrimonio di Barry White, quando io sono entrato con mia moglie in sala, se potete, grazie.
3: Allora, il segreto è non sposarsi proprio, diretto. Ritorniamo a queste fasi romantiche dell'amore di questi uomini, di queste donne che hanno condiviso con noi questo.
4: Invece c'è una bellissima testimonianza. Nico ci dice: mi dispiace, ma i difetti di mia moglie sono completamente diversi da quelli di mia madre.
3: Ecco.
4: Nico ti saluta affettuosamente.
3: Lui è l'eccesso, come si dice,
4: è la testimonianza opposta. Quindi lui
3: non conferma
4: va ad avallare la nostra tesi.
3: Sì, sì.

0: Radio Puglia, mi ha appena chiamato mio cugino Pasquale Giglio e mi ha ringraziato degli auguri che avete mandato in diretta. Grazie mille ancora. Ciao Radio Puglia!
1: Allora, Radio Puglia, buongiorno. Tea, tu mi sei molto simpatica. Io seguo da tanti anni Radio Puglia. Giuro il bene dei miei figli e l'amore che voglio a mia moglie, che se non mi mettete la canzone di Sally, cambio stazione.
2: No. Cioè, l'abbiamo ascoltato dopo questo vocale. Era già tua, senza minacce.
3: Non cambiare stazione. Non ci abbandonare.

0: Radio Puglia.
1: Con ogni suo turbamento, è come se fosse l'ultimo.
2: Tea, scusami, ma Francesco ha detto tutte queste belle cose, ma mi sembra come se il messaggio, l'audio, lo stava mandando da dentro al bagno, di nascosto.
3: Tea, mia moglie sa fare la teglia di patate e cozz e la parmigiana di melanzana, quindi non ha difetti.
2: Grazie, Tea, grazie.
1: Sally cammina per la strada leggera, ormai è sera. Accendono le luci dei lampioni.
4: Buongiorno, Radio Puglia. Giamato, Moved, compagnia da sec.

0: Buongiorno carissima Tea, io mi chiamo Angela e mamma Ana di Conversano. È possibile mettermi una bellissima canzone di Baby K? Vi auguriamo una buona giornata a tutti voi. Ciao Tea, sei grande, sei unica.
1: Grazie, ma io già lo sapevo e vi abbiamo già dedicato Macca Macarena. È già andata, ti sei collegata tardi, mi dispiace.
2: Senti che bello.
1: Questo è tra il romantico e il sexy, e questo ovviamente ricorda un profumo.
3: No, per ricordare l'ingresso in sala degli sposi.
1: L'ingresso in sala ballo. In realtà è la stessa canzone che si usa tipo a C'è posta per te.
3: Io non mi sono sposato, quindi non lo so.
1: O Cat Whisper, quelle sono le canzoni classiche. Non so se abbiamo azzeccato, se era questa, faccelo sapere. Noi
3: Francesco da Bari.
1: Da Bari, faccio sapere se è questa. Never gonna give you up, Barry White.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto, ci senti?
0: Sì.
1: Buongiorno, sono le 11.07 di venerdì 28 agosto e sei in diretta su Radio Puglia per gli auguri da parte della squadra della Bergamotto,
2: in particolare da Michele di Adelfia
1: per i tuoi 75 anni. Auguri Leonardo.
0: Grazie a tutti, grazie mille.
1: Di dove sei Leonardo?
0: Io sono di Rutigliano,
1: faccio il tuo amico vice di Adelfia, ma eravate colleghi o amici?
0: No, siamo colleghi che lavoriamo insieme, da tanti anni. Una brava persona.
1: Queste sono belle parole. Brava persona, non sei un uomo probo, è difficile. Bello, simpatico, capito, quello antipatico. Invece,
2: brava persona.
1: Allora, Leonardo, ti auguriamo il meglio in questa giornata, anche io, te e Andrea, qui a Radio Puglia.
0: Grazie.
1: E volevamo farci una domanda sull'argomento di oggi.
2: Esatto.
0: Dimmi.
1: Vai, Andrea.
0: Dimmi.
2: Allora, Leonardo, tu rivedi dei tratti fisici o caratteriali in tua moglie e nella tua partner dei tuoi genitori?
0: Sì, voglio.
2: Ah, vedi?
1: Vuole sapere quali? Dai, esatto. uno almeno.
2: Un difetto e un pregio?
0: Un pregio che sono tutti bravi.
2: E il difetto invece?
0: Difetti che consumano soldi assai.
1: Pendaccioni,
0: bravo. Qua,
2: posso chiederti quanti anni di matrimonio?
0: 55.
2: Ah, allora, un veterano te.
1: Vabbè, dai, se non sei andato a fallimento fino a mo, ce la puoi fare.
0: No, non andiamo più.
1: Ciao Leonardo.
0: Grazie a tutti voi lo staff, grazie a Radio Puglia, grazie.
2: Ciao.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: E tanti sono gli appuntamenti di questo weekend e non solo, perché l'estate per Radio Puglia non è terminata. Noi abbiamo domani, che è
1: Allora,
0: 29.
1: domani sera, 29 agosto 2026, abbiamo la cena, la sera di rosso, a Piazza Salvo
0: A
1: d'Acquisto, ore
0: Rutigliano.
1: 20 e 30.
0: Pertanto ognuno si deve vestire di rosso, abbinato solo al bianco e al nero, perché magari gli uomini è un po' più difficile che si riescano a vestire tutti di
1: Di
0: rosso,
1: rosso,
0: magari le scarpe,
1: una
0: maglietta,
1: camicia.
0: la camicia, però portate qualsiasi cosa da casa da mangiare, bisogna condividere una serata di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, perché ovviamente le emergenze, ahimè, non vanno in vacanza, e di sangue, di piastrine, perché si parla solo di sangue, ma in realtà queste associazioni si occupano anche di raccolta di piastrine, plasma, oltre che di sangue intero.
1: Bisogna sempre donare, ma ci sarà te alla zia e a
0: Allora, ci
1: Puglia Noise
0: faremo divertire, perché
1: DJ.
0: ovviamente oltre a parlare di cose serie, di sensibilizzare, di condividere anche i risultati di questo anno per la Fratesi di Rutigliano, ogni paese ovviamente ha le associazioni che si occupano di aggregare, di
1: Certo.
0: sensibilizzare, informare, indicare dove poter andare a donare tutto l'anno, ovviamente in base anche alle
1: Esatto.
0: necessità o alle esigenze di salute di
1: Per chi può
0: ognuno.
1: donare.
0: Ovviamente poi ci sono i siti regionali anche che danno tutte queste informazioni utili, mentre
1: Invece, domenica 6 settembre ci sarà la 34esima edizione della corrida. E sarà ai giardini della Fondazione Saverio De Bellis a Castellana Grotte, ingresso in via Putignano, e in giuria ci sarà niente poco di meno che te
0: E
1: alla
0: Andrea
1: zia.
0: verrà a manifestare la sua migliore
1: Tea è
0: esposizione. Se...
1: ovunque.
0: Qual è la tua dote migliore? No, cioè, se volevi partecipare alla corrida.
1: Il canto sono stonato.
0: Non lo so,
1: Non lo so,
0: parlare al
1: forse il
0: contrario.
1: ballo,
0: Il
1: poi
0: basso, il ballare.
1: non neanche.
0: Cucinare, devi
1: Cucinare,
0: fare lo show
1: cucinare,
0: cooking.
1: cucinare.
0: Ringraziamo Pino Orecchia per organizzare insieme al suo team sempre la corrida Dilettanti allo Sbaraglio a Castellana Grotte. Vi aspettiamo perché è una serata di beneficenza all'istituto IPAB De Bellis di Castellana Grotte il 6 di settembre, domenica. Ovviamente se dimenticate qualsiasi cosa seguite le nostre pagine social, li condividiamo nelle stories o comunque seguite sempre Radio Puglia. E poi il 333-166-5757 non è solo il numero per salutare, condividere, fare gli auguri di buon compleanno, divertirsi, ma anche un numero sociale. Voi avete qualche problema scrivete,
1: Noi ve lo
0: perché la
1: risolviamo.
0: nostra associazione Centro Sumatori di Famiglia, anche durante il Covid, ha dato supporto psicologico e non solo, anche sociale di compagnia. Noi, se avete perso qualche nozione, vi rispondiamo. So che abbiamo dei saluti, salutiamo Angelo di Castellana Grotte che ci fa sempre divertire. Grazie Angelo Nardelli per essere con noi mentre si è al lavoro.
1: E invece salutiamo da Muro Lucano, Felice,
0: Wow!
1: che ci scrive, saluta i suoi amici dell'Alto Salento, Gianmarco e Benedetta, ma dice: stamattina ho fatto la passata di pomodoro alla vecchia maniera,
0: Ah, con
1: da
0: la
1: portare a
0: calor, come
1: Roma.
0: si dice, da portare. Ah, il pacco da
1: E
0: giù
1: il
0: è
1: pacco da giù, Felice se l'è
0: pronto!
1: già preparato e lui ci segue da Muro Lucano in Basilicata,
0: Wow, e
1: quindi.
0: salutiamo gli amici lucani, anche Ninetta e Giovanni che ci ascoltano da Brienza, che sono diventati da poco nonni della piccola Giorgia. Un augurio anche a Maria Pia e a Giulio, i neogenitori. C'è questo legame tra la Basilicata e la Puglia, c'è questo scambio là, sono belli freschi, anche se soffrono il caldo anche lì.
1: Invece un anonimo ci scrive: mia moglie i difetti ce li ha tutti, sono anonimo, ancora stasera facciamo una guerra.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio. Volevo cogliere l'occasione
0: Noi
2: per fare gli
0: siamo
2: auguri di buon
0: Andrea
2: onomastico ad Agostino, il nostro amico, da tutto lo
0: e
2: staff del Revè.
0: te.
2: Ciao Trentino mio, ti
0: Filippo,
2: voglio bene.
0: Filippo, due colazioni gratis perché ti ha sbagliato uneo. Filippo di Castellana Grotte, Filippo Spinosa, ti abbiamo catalogato.
3: Buongiorno Radio Puglia, è possibile ascoltare il nuovo singolo di Gigi D'Alessio e Alfa? Grazie, un saluto a tutti quanti.
0: Wow, certo, tra un po' faremo il trittico delle novità musicali.
4: Allora, siamo qui, facciamo entrare gli sposi e ricordiamo a tutti gli invitati che è pronto il buffet, prosciutto e melone.
0: Ah, proprio anni 80. Bomboliere!
1: Cambio d'abito. Il cambio d'abito è molto anni 80, anche se io non c'ero.
0: Ora sono tornando agli anni 80, sono già tornato.
5: Questa è la nostra situazione.
6: Ora puoi pure piangere se non ci sentiamo. Ora non mi dispiace se non mi cercherai.
5: Buongiorno Tia, sono Angela e Mariella. Noi lavoriamo in campagna, stiamo motivando una bella foto. Se ci metti una bella canzone come tipo Scende la pioggia per rinfrescarci un po'. Salve.

0: cambio d'abito si usava anche negli anni 60. La mia mamma, prima di lasciare la festa, si cambiò perché ci si metteva l'abito per andare in viaggio di nozze, il tailleur.
1: Per andare in viaggio di nozze.
2: Anni 60.
1: Fantastico.
2: Che eleganza.
1: La novità musicale.

0: moto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Con le novità musicali di questo 28 di agosto con Angelina Mango e Ariete.
2: Ma quanto è piccola

0: Visto che oggi è l'ultimo venerdì d'estate, l'ultimo venerdì di agosto, qual è il ricordo più bello che vi portate dell'estate 2026? Fatecelo sapere ai nostri numeri 333-166-5757. Vi leggiamo e vi mandiamo in diretta.
1: Ovviamente anche una colonna sonora che racconti un'emozione della vostra estate, un aneddoto, anche se ricordiamo che l'estate termina ufficialmente il 21 di settembre.
0: 22 settembre.
1: Perciò vado proprio...

E ci hanno richiesto, tra le mille richieste napoletane, la novità di Sol da Vinci, Fuga d'amore.

E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Samuele da Resta da parte del fratello Giuseppe. È passato un anno dal suo 18° compleanno, noi siamo stati felicemente invitati ad allietare la serata. Tanti auguri anche da tutta la sua famiglia e da tutti i suoi amici. Loro sono delle contrade di Monopoli.

0: E non è una fuga d'amore, perché noi siamo qui, non fuggiamo. E spesso ormai si fugge, no? Dall'amore, dalle responsabilità.
1: Molto spesso sì, ormai ci sono queste situationship, vengono
0: Ah,
1: chiamate.
0: raccontaci, lei che è della generazione YZ, W.
1: Sono relazioni in cui non c'è nulla di serio, nulla di concreto.
0: Lo si dice subito.
1: Sì, lo si dice
0: Troppa
1: subito.
0: chiacchiera.
1: Lo si dice subito, e in cui magari c'è anche del sentimento, però poi va a finire male perché nessuno vuole prendersi le responsabilità o
0: E non
1: vuole
0: è peggio.
1: l'esclusiva.
0: Ah, ho l'esclusiva.
1: E
0: Cosa?
1: siamo
0: Non
1: nella
0: siete aperti.
1: Generazione in cui piace un po' soffrire, quell'amore un
0: Soffrite,
1: po' maledetto,
0: no.
1: sofferente, capito?
2: Voglio cacciare cioccolata.
0: Di
2: E sono
0: nuovo.
2: Alessandro da
3: Cataro.
2: noi Cataro.
0: Cataro, ciao Alessandro.
1: Ciao.
4: Buongiorno, tia, ma tu partecipi alla corrida in modalità cantante? Perché hai una
0: No,
4: bellissima
0: no.
4: voce.
0: Grazie, grazie, gentilissimo. Ma in realtà io giudicherò le performance di artisti che verranno da tutta l'Italia, qui a
3: Ciao
0: Castellanagrotta.
3: Radio Puglia, ci
0: Ciao!
3: chiamiamo Ambre Maria Laura da Palese e mandiamo un bacio e un auguri a nostra cugina e sorella Dalila per il suo compleanno.
5: Auguri!
3: Auguri!
0: Auguri!
6: Radio Puglia, meglio.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale dominerà ancora la scena meteorologica al sud Italia, dunque su Puglia e Basilicata sarà una giornata stabile ed ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, anche se nel corso del pomeriggio di tanto in tanto si farà vedere qualche velatura. Caldo intenso con temperature massime diurne roventi, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-40 gradi. Caldo poi in attenuazione nel corso del weekend, specialmente nella giornata di domenica. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ed è arrivato un saluto. Buongiorno, sono Giuditta, volevo fare gli auguri al mio genero Salvo per il suo compleanno e anche onomastico, tanti auguri a mio figlio Agostino.

3331665757 a Spazio Mattina con te Andrea alle 11.41 in questo 28 di agosto per raccontarci il vostro ricordo di questa estate che giunge al termine, un aneddoto, una canzone che sarà la vostra colonna sonora dell'estate 2026. E alle 12.15 avremo con noi una referente ANAS per raccontarci tante novità anche su quest'altro weekend di caldo e esodo.

0: E Andrea, ma il weekend prossimo sarà ricco, non solo perché il 4, 5, 6 e 7 c'è il ricordo di Domenico Modugno a Polignano Mare con meraviglioso Modugno, ci saranno tanti ospiti tra la nostra amica Gaia Gentile, Siria e non solo, e poi Iannacci, andremo ad intervistare Sergio Caputo, Marina Re invece per il Minerva Festival a Rutigliano. E questo lunedì e martedì 31 invece a Noci c'è un evento con Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi insieme anche al Fashion Style Federico.
1: Fashion Style.
0: Wow, lui fa tutti quei programmi di estetica e acconciatura sui canali ovviamente on demand e non solo. Tutto rifatto, top. Lui si chiama Coraggio e saremo anche lì ad intervistarlo. E poi invece l'1 di settembre saremo a Monopoli per chi ha visto La Capa Gira, un cult. Ci sarà appunto Piva, il regista, che ci parlerà di questo ritorno, di questo film, di questo cult all'interno di una rassegna cinematografica in quel di Monopoli a Rendella.

0: Buongiorno Radio Puglia, ciao Tea, ti volevo dire una cosa. Noi qua stiamo lavorando al caldo, siamo tutte sudate, appiccicate. E già l'orario non ci passa. Se tu poi lo dici sempre, noi diventiamo pazzi qua. Voi state all'aria condizionata, che bello, che bello.
1: Ragione.
2: Radio Puglia, buongiorno. Un abbraccio, un bacione a mio nipote Gabriel. E vuol sentire la canzone Cioccolata.
1: Ah, per l'ennesima volta, ragazzi, non so, ci denunceranno.
3: Ciao Radio Puglia, siamo Ambre Maria Laura Natalese e mandiamo un bacio e un auguri a nostra cugina e sorella Dalila per il suo compleanno.
1: Ma auguri, noi, auguri, auguri, noi auguri. Non solo accontenteremo chi voleva Nino D'Angelo, anche chi voleva Cioccolata, nuovamente i nostri cugini napoletani sono insider Radio Puglia.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9224.

0: come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta, consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

0: Certo che per voi questa canzone, per tutti coloro che amano Nino D'Angelo, che ormai è tornato in voga con
1: quest'estate,
0: Amalfitana,
1: sì,
0: tra un po'.

0: Panificio Mora di Modugno, tanti auguri Michela, Michela auguri, stiamo auguri. Provando a chiamarti ma non rispondi, immagino stia servendo il pane, non so se è lì o sta impastando il pane, una bontà, chissà che buon odore. Ieri sera invece sono tornata a casa dopo il capocanale incontrata la Malunga, niente, non risponde. Saluto tutti coloro che fanno parte del comitato di San Francesco d'Assisi alla Malunga, perché noi contribuiamo, perché devi sapere che dopo il mio matrimonio abbiamo dato la data zero, l'anno okay. zero, per dare il via a tutte le feste patronali incontrate alla Malunga. C'è la nostra Anna della Malunga che salutiamo, tutto lo staff, e ieri mi hanno riempito di focaccia di cipolle, perché ho macchina, frigorifero,
1: che odora di odore di cipolle,
0: questa focaccia buonissima, dolci. Ecco, mi sono dimenticata di portarla stamattina, potevamo fare colazione, caffè e focaccia con le cipolle. Cosa state cucinando, ragazzi?

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto all'impresa CG che sta lavorando alla palestra Bartoli a Carrassi. Un grande saluto, in bocca al lupo ragazzi, buon lavoro.
1: Giro, giro, giro tondo, non guarda me, guarda la mano.
2: Ciao Andrea, ciao Andrea, buongiorno. Allora, questa giornata io la... Allora, sono passato a lavorare. Ciao Andrea, sono Ilenia, buona giornata. Oggi sono in ferie, non lavoro, adesso devo iniziare a lavorare. Ciao Andrea, un bacione, Ilenia Conversano.
3: Ilenia si è innamorata di te.
4: Ciao Ilenia.

0: Buongiorno Radio Puglia, con questo caldo acceso il forno e sto preparando una ciambella rustica. Saluto mamma Sara, Carmela del Corazon e tutti voi di Radio Puglia. Un besos.
1: Che coraggio.
2: Un besos, che coraggio. Ma soprattutto con mangi solo il dolce, non lo so, facci sapere.
1: Acceso il forno.

0: che a mio nipote Edoardo non piace la cioccolata, neanche Nutella, la marmellata. Cioè lui è il contro, perché lei dice veri e sase, no? Piace a tutti la cioccolata, perciò se non ti piace
1: è un comfort food la cioccolata.

0: Sport Food, questo è il programma, l'argomento di venerdì prossimo, che lui pensa solo a mangiare, ma non ingrassa mai.
1: Meno male, meno male.
0: Ho visto che hai fatto delle linguine alle vongole l'altro giorno, ho visto un certo Antonio che spadellava e mangiava.
1: No, lui ha soltanto mangiato, io spadellavo.

0: cioccolato.
1: No, tessuro, è una ciambella rustica. Praticamente sono tutti dei salumi avanzanti, prosciutto, formaggio. È formato una ciambella. Si chiama ciambella rustica. Anche se io non la mangio, la preparo per gli altri.
2: Ah, è una ciambotta.
3: Una ciambella rustica.
2: Cioè tutto quello che è avanzato nel frigo l'ha scaffato dentro questa ciambella.
3: Una ricetta del riuso. Complimenti.
2: Infatti, bravo.

proprio Arisa, che è stata la nostra Puglia. Lei è un po' capricciosa, un po' esigente con i suoi bellissimi cani, ma si è innamorata del cibo pugliese. Infatti ha fatto un video nel quale, chiedendo un'informazione, è stata invitata a salire in casa e hanno realizzato per lei le orecchiette, gli hanno realizzato un po' di cibo, ha detto venite in Puglia e chiedete informazioni, non al cellulare. Ed è vero, alle persone, io dico, senza cellulare in un paese ci sono 20.000 persone, che caspita, uno che ti accoglie da informazioni non c'è, ci sarà.

0: in questa canzone.
1: È vero, brava Risa, si sta adeguando come Orietta Berta a tutto. Non si lascia niente, dalla canzone d'autore, la canzone che sensibilizza come sul film, no, Pantaloni Rosa, a far divertire con Nino D'Angelo e Rovazzi.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

E queste le novità musicali di questo 28 di agosto 2026, l'ultima mezz'oretta insieme qui a Spazio Mattina. E dopo l'eclissi di sole c'è stata anche l'eclissi della luna, e noi però il nostro punto di riferimento sono sempre le stelle.

0: Radio Puglia. Vorrei salutare mio marito Santino, che è alle prese con il pennello stamattina, e mio figlio Mauro.
1: Grazie, grazie dello corotondo.

0: Scusate, ma Giorgia Adelfia è ancora in vacanza?
1: Nico, io pensavo che tu eri ancora in vacanza.
2: Pronto, buongiorno, chi c'è al telefono?
3: Buongiorno, sono io, Giuseppe, tutto a posto, casa?
2: Giuseppe, tutto bene, tu come stai? Che si dice a Bari?
3: Tutto bene, cara, tutto bene.
2: Allora, questa giornata cosa ti porta come ricordi dell'estate? Questa domanda di oggi. Cosa ti porti quest'estate? Qual è la tua canzone preferita o l'aneddoto?
3: Allora, la mia canzone preferita è Quest'estate resto qua.
2: Ah, questa è stata resta qua a Bari, perciò non sei partito, perciò ovviamente fatta la canzone
3: no,
2: sua.
3: No, sono stato qua, a Palese.
2: A Palese. Va bene, Giuseppe, grazie per essere stato in diretta con
3: il
2: Radio Puglia. Dimmi.
3: Il singolo che ti ho detto, dei Marella, se lo metti in radio.
2: Va benissimo, caro. Buona
3: ciao,
2: giornata,
3: bella.
2: Ciao.
3: Anche a te.

0: chiamata Samuele. Vediamo se ci risponde. Qua ci continuano a richiedere Vasco Rossi e Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo,
0: Chiara, popcorn, patatine. Abbiamo messo sia Costa Amalfitana sia Napoli di Nino D'Angelo. Ragazzi, vi abbiamo accontentato.
1: Il non caschetto esagerate. Biondo che non è più tanto biondo.
0: Non è più tanto biondo, però i biondi sono fortunati, si mantengono abbastanza giovani. Samuele non ci vuole rispondere. Ci scrive suo fratello Giuseppe dicendo: buongiorno zia te, oggi è il compleanno di quel trappettaro di mio fratello Samuele, perché quando lavori per 18 anni spesso ti chiedono tre canzoni trap, no? E oggi è passato uno del suo 18° compleanno, tanti auguri da parte della nostra famiglia. Niente, Samuele non vuole rispondere al telefono, noi continuiamo con le novità musica. Ci sta chiamando lui.
1: L'ha chiamato.
0: Vediamo. Pronto? Pronto? Benvenuta a Radio Puglia. Con chi parliamo?
2: Buongiorno, con il signor Donato. Volevo fargli auguri a mia moglie, ma io sono uscita adesso da lavorare.
0: Ah.
2: E non vi potevo chiamare prima.
0: Non ti preoccupare, sei in tempissimo. Dici tutto.
2: Niente, volevo fargli auguri che fa 42 anni oggi.
0: Come si chiama?
2: Lucia.
0: Di dov'è?
2: Di Adelfia.
0: Lucia di Adelfia, tuo marito ti ama.
2: La potete chiamare?
0: Certo.
2: Ah, volete il numero?
0: Cioè, in diretta, lo vuoi dire in diretta? La chiamiamo in diretta. Sì.
2: Ok.
0: Vai,
2: okay.
0: Prego.
2: 329.
0: Sì.
2: 21.
0: Sì.
2: 95.
0: Sì.
2: 624.
0: Ecco, ora...
1: In diretta.
2: E lui dite che lo amo tantissimo.
0: E moglie, lo dici tu. Aspetta.
2: Ah,
0: se
2: no.
0: Risponde...
1: Nel frattempo ti faccio una domanda che era il quesito di oggi. Tu in tua moglie rivedi degli aspetti caratteriali dei tuoi genitori?
2: Beh, sì, anche.
1: Dei difetti o dei pregi?
0: Oh, tanti auguri a te! Sei in diretta su Radio Puglia e dall'altra parte c'è anche tuo marito! Perché voi loro non si vedevano oggi, allora dopo chiamiamo a Radio Puglia per fare ricongiungimento familiare. Lucia, tuo marito ti ama tanto.
2: Grazie,
0: e siccome non
2: grazie,
0: hai il coraggio di dirtelo, diciamo noi di Radio Puglia.
2: No, lo so.
0: Tuo marito si è mutato. Ci sei?
2: Sì.
0: No.
1: Emozionato.
0: Oh, quanti anni sono di matrimonio?
2: Di matrimonio 18.
0: E d'amore? La prima volta che
2: 20.
0: Ti hai fatto l'amore?
2: 20.
0: È svenuto.
1: Tuo marito,
0: quando avete fatto l'amore, è svenuto. Vabbè, comunque ha chiamato in diretta. Se ti chiamerà qualcuno per farti gli auguri di compleanno, perché abbiamo dato il tuo numero in diretta, autorizzato da tuo marito.
1: Tutto poveretto.
0: Cosa ti possiamo dedicare, Lucia?
2: No, quello che volete voi, è indifferente.
0: Allora, c'è.
2: È già tanto questo.
0: Ah, che bello. Grazie per essere con noi su Radio Puglia. C'è Umberto Tozzi con Ti Amo, che oltre a stella sta girando richiesta, ma c'è anche una novità musicale di
1: Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
0: Errore, perciò diciamo quando uno litiga, dice: ah, sbagliato.
1: Meraviglioso.
0: Però è un meraviglioso errore quello vostro.
1: Tanti
0: ciao, bella.
1: Auguri
0: tanti auguri
1: ancora.
0: Da me, da Andrea, qui su Radio Puglia. Ciao,
2: grazie. Grazie. Salve, grazie.
3: Radio Puglia.

0: Allora, da Palese, buongiorno a voi di Radio Puglia, tanti auguri a mia figlia Dalila per i suoi 28 anni, gli voglio dire che è una forza della natura, grazie, un bacio.
1: Sua madre, cioè la madre...
2: Tia, scusami, è Rata Corrige, Ivan...
0: Noi ci aveva chiesto, ma qual è il titolo di questa canzone?
3: Esatto, Meraviglioso errore di Gianna Nannini.
0: Meraviglioso errore
3: di Gianna Nannini.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Pronto? Siamo in collegamento con la dottoressa Alessia Rovito. Pronto?
11: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
11: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Puglia.
3: Grazie. La dottoressa è della direzione comunicazione di ANAS per parlare di esodo estivo. Quali iniziative ha messo in atto ANAS per questo fine settimana?
11: La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti fino al 7 settembre restano chiusi o sospesi 1.165 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
3: Perfetto. E invece quali sono le previsioni sui flussi veicolari?
11: In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli.
3: Ci può dire poi quali sono i bollini previsti per questo fine settimana?
11: Bollino rosso previsto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani di tutta Italia dalle località di villeggiatura.
3: Come è stata regolamentata la circolazione dei mezzi pesanti?
11: È presente un divieto di transito per i veicoli pesanti in vigore a partire da sabato 29 agosto dalle 8 alle 16, che proseguirà domenica 30 agosto dalle 7 alle 22.
3: Allora, vista invece la fine delle vacanze, quindi la ripresa del lavoro e delle attività lavorative, vogliamo parlare invece di ANAS e investimenti nel Mezzogiorno?
11: Certamente, il nostro amministratore delegato Claudio Andrea Gemme è intervenuto al panel ZES Infrastrutture Sud, il futuro del territorio, durante la manifestazione La Piazza Bene Comune tenutasi a Ceglie e Messapica in provincia di Brindisi. Ha ricordato che il Mezzogiorno è un pilastro della strategia industriale e infrastrutturale di ANAS, con un piano di investimenti destinato a rafforzare la competitività dei territori e migliorarne l'accessibilità. Nel sud e isole, che coprono quasi il 55% della nostra rete, si concentrano investimenti su base pluriennale per 47,9 miliardi di euro, di cui 40,5 miliardi per nuove opere e 7,4 miliardi per la manutenzione programmata. Negli ultimi tre anni ANAS ha investito nel Mezzogiorno circa 2,9 miliardi di euro attraverso 988 interventi, mentre per il solo 2026 sono programmati ulteriori 1.152 miliardi di euro per 359 interventi.
3: Benissimo, allora invece in Puglia quali interventi sono previsti?
11: ANAS dedica grande attenzione alla Puglia, dove gestiamo 1.493 chilometri di strade statali, oltre 752 chilometri di complanari, 952 opere d'arte e 32 gallerie. In questa regione abbiamo programmato investimenti per oltre 3,8 miliardi di euro, di cui 3,472 miliardi destinati alle nuove opere e 366 milioni alla manutenzione programmata della rete viaria esistente. Si tratta di risorse fondamentali per migliorare la sicurezza, aumentare l'accessibilità dei territori e sostenere la crescita economica e sociale della regione. Tra gli interventi più significativi figurano il potenziamento e la messa in sicurezza della statale 89 Garganica, della tangenziale di Foggia, della statale 16 Adriatica, della statale 275 Maglie Santa Maria di Leuca e della statale 7 Ter Salentina. La Puglia rappresenta uno dei territori più dinamici del Mezzogiorno e può contare su grandi potenzialità nei settori del turismo, della logistica e delle attività produttive.
3: Bene, perfetto. Innanzitutto la ringrazio per la sua professionalità. Io le faccio una domanda che noi oggi abbiamo fatto a tutti i nostri radioascoltatori. Qual è il ricordo che lei porta di quest'estate 2026?
0: Non è preparato perché noi ai signori dell'ANAS li spiazziamo sempre. Faccio le interviste di Nati,
11: il tempo libero.
3: Porta nel cuore il tempo libero.
11: Il tempo libero.
0: E sì. La sua canzone, la sua colonna sonora di quest'estate? Se gliela dedichiamo.
3: Esatto.
11: Ah, che bello. Faccia pensare. I miei figli veramente che amano tanto Rovazzi.
0: Così
11: e la quindi è stato un loop.
0: Non la rimetterei. Alessia non farà più l'intervista radio pure, che questi mi fanno domande fuori luogo.
3: Allora no, prima di salutarci invece vuole darci qualche raccomandazione?
11: Assolutamente, raccomandiamo no all'uso del cellulare al volante. Come recita lo slogan del nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare.
3: E ricordiamo invece i contatti di ANAS.
11: Per informazioni, segnalazioni di emergenza o pericolo, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148, attivo 7 giorni su 7 H24. Inoltre aggiornamenti costanti sui social network di ANAS e sul sito stradeanas.it. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Puglia. Buon viaggio e prudenza.
3: Grazie.
0: Buone vacanze anche a voi.
3: Grazie,
0: speriamo presto
3: weekend.
0: Anche per voi. Buon weekend e buon lavoro. Ciao.
3: Grazie,
0: Alessia.
11: Un saluto.
0: Ciao. E adesso ci eravamo dimenticate di alcune nostre radioascoltatrici che lavorano sotto i tendoni,
12: ecco,
0: e che ovviamente sono al caldo focoso e che in realtà no, dovrebbero aver già smesso di lavorare, perché queste sono le ore più calde, ci sono delle anche delle ordinanze in merito per,
12: esatto,
0: terminare i lavori già verso le 11:30 in campagna, e ci hanno chiesto delle canzoni che evochino
12: il freddo. Allora ora chiudete gli occhi, metaforicamente immaginate, mentre ascoltate queste canzoni, immaginate il freddo. So che sarà molto difficile,
0: ecco,
12: ma voi mettete tutta la vostra energia, evocate il freddo con tutte voi stesse.
0: Noi vi dedichiamo "Ma che freddo fa di nada, scende la pioggia" di Gianni Morandi e "La neve di Milo", quindi così manca solo la grandine, siamo a posto.
12: Noi abbiamo messo il nostro
13: Spazio Mattina, Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
0: Abbiamo trovato anche la grandine di Holden, ce l'abbiamo tutti.
14: Radio Puglia.
0: Questa la cantava sempre mia nonna, Carlo.

0: Ciao Stefano da Bari. Ci ho provato pure con Arianna la settimana scorsa per far arrivare un po' di fresco, quindi non ha funzionato.
1: Ci dicono che la grandine
2: è menzionata anche in una canzone di Alessandra Amoroso, Immobile.
1: Faremo di tutto la danza della pioggia, tutto.
2: Io direi più che ma che freddo fa, noi dovremmo dire ma che caldo fa.
3: Tu nel tuo letto caldo, io per
1: quello è caldo sicuro il letto.

0: pertanto stanno ancora a lavoro.
1: Quindi percepite un po' di fresco dopo queste due canzoni.
0: Speriamo di avervi regalato un po' di fresco, ora arriva proprio la neve soffice.
1: Quindi io, ancora più
0: tutte
1: freddo.
0: Le volte che ci si mette il ghiaccio per rinfrescare le bevande, io come ho fatto a casa di Andrea, metto i piedi, le braccia, le mani, e anche ieri sera volevo buttarmi addosso tutto il ghiaccio possibile,
1: perché immaginavo. Sei una donna caliente,
0: da shock termico, come ammalarsi.
2: Radio Puglia.

0: Speriamo di aver invocato un po' di fresco, diciamo aver abbassato un po' le temperature.
1: Il freddo, la pioggia, la neve.
0: La neve, la grandine, abbiamo tutto. Soprattutto perché Arianna oggi aveva un matrimonio civile, la nostra cara Arianna, la mattina, diciamo. No, spero abbia un po' di ombra, diciamo, per godersi al meglio la cerimonia. Tanti auguri a coloro che si sposano oggi. E concludiamo in bellezza con una nota romantica.
1: Poi c'è una dedica. Allora, Dino, il marito Dino, dedica a sua moglie Rossana ti amo di Umberto Tozzi e dice: dille che ti lovo tanto.
0: Wow.

Grazie a tutti coloro che sono stati con noi oggi a Spazio Mattina, ragazzi, vi aspettiamo venerdì prossimo. Si fa. L'amore a letto si fa, dovunque, non solo a letto, l'estate si fa ovunque.

0: Matea.
1: Dimmi, ci devi
2: allora,
1: salutare.
2: Allora, qual è il tuo ricordo invece di quest'estate? Visto che l'abbiamo chiesto ai radioascoltatori, ora del tuo.
1: Dov'è l'estate? Cioè, nel senso che io la vivo, l'estate meravigliosa perché lavoro. Diciamo che è un'estate senza sonno, come sempre, diciamo, questa la caratterizza, piena di incontri, di dinamicità. Il mio ricordo più bello di quest'estate è Andrea.
2: Io stavo per dire il mio, invece, una bella sviolinata Radio Puglia.
1: E invece te l'ho fatta io, vedi? Involontariamente, ma è vero,
2: ci siamo conosciuti quest'estate, è nata questa bellissima amicizia.
1: Allora ragazzi, le relazioni interpersonali sono la cosa più importante, e soprattutto il sonno, perché il mio amico dice che dormendo si pulisce il cervello da tutte le scorie, meno dormi e peggio stai, perché ci siamo messi malissimo.
2: Allora
1: e poi ovviamente la mia teata, diciamo, aver celebrato il primo giorno di relax il 15 agosto rompendo una ruota. Io ho dei bei ricordi, mi piace molto quando creo scompiglio, no?
2: È più divertente, vita piena di guai è più divertente.
1: No, è vero, noi ce li abbiamo e li affrontiamo col sorriso, ragazzi. Buona giornata, buon pranzo,
2: buon
1: appetito.
2: A tutti.
1: Grazie per essere stati con noi e noi vi rimandiamo oggi pomeriggio, venerdì, con Antonio e Giulia a Pomeriggio Nair dalle 15 alle 18 e poi Ranking Song con Danny, 20 brani più richiesti a Radio Puglia. E ovviamente se ti chiedo qual è il brano più richiesto a Radio Puglia, anche Andrea lo sa che vi
2: Cioccolata. Una...
1: Ecco. Hai vinto! Ragazzi, tanta pubblicità e poi tanta buona musica qui su Radio Puglia, la Spazio Mattina, da Tia Lazia e Andrea.
2: Andrea, ciao, buon pranzo!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle in

0: Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: la pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dagli alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine: dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessati Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vigne.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace. Poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta all'Hapoel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale dominerà ancora la scena meteorologica al sud Italia, dunque su Puglia e Basilicata sarà una giornata stabile ed ampiamente assolata, con cieli sereni e tersi, anche se nel corso del pomeriggio di tanto in tanto si farà vedere qualche velatura. Caldo intenso con temperature massime diurne e roventi, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-40 gradi. Caldo poi in attenuazione nel corso del weekend, specialmente nella giornata di domenica. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

ti ero camicie di Barberi. Se il solito cane che abbaia non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 28 agosto 2026.
2: Mancano 125 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
4: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
4: Accadde oggi.
2: Il 28 agosto del 1859 cominciò la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da uno strumento umano. La tempesta, conosciuta come evento di Carrington, produsse i suoi effetti sulla Terra fino al 2 settembre. Provocò notevoli disturbi all'allora recente tecnologia del telegrafo, causando l'interruzione delle linee per 14 ore, e produsse un'aurora boreale visibile anche a latitudini inusuali, come ad esempio a Roma, in Giamaica, alle Hawaii e a Cuba.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 28 agosto ricordiamo Maurizio Costanzo, Shania Twain, Cecil Chienge.
4: Le frasi del cinema.
2: La paura non è nulla di più che una sensazione. Uno sente freddo, sente fame, si sente arrabbiato, si sente intimorito. La paura non potrà mai ucciderti. Dal film Il mio nome è Remo Williams.
4: Proverbio del giorno.
3: Dio ha creato il mondo per dare all'uomo una casa. Il deserto perché vi trovi la propria anima. Proverbio dei Tuareg.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo al 28 agosto 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata tra alti e bassi. Le certezze sulle quali potete contare vi sembrano poche e in vista delle vacanze fate un bilancio della vostra situazione. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma ci sono state delle rinunce che adesso rimpiangete. Toro, umore positivo e voglia di tornare a credere nei vostri sogni. Se in passato avete avuto una delusione professionale, oggi le stelle vi invitano a rivedere la vostra posizione. Apprezzate di più le vostre doti e puntate sulle vostre qualità per vincere. Gemelli, giornata dinamica e attiva per voi. In vista delle vacanze, chi non le ha ancora fatte, riuscire a gestire tutto non è semplice, soprattutto quando avrete voglia di passeggiare tra mercatini o di oziare sul divano. Cancro, splendida intesa di coppia. L'amore ultimamente vi sta regalando grandi emozioni. Le vacanze vi hanno reso allegri e disponibili, così anche per voi ci sono tante piacevoli emozioni da condividere e da vivere una volta tornati a casa. Leone, oggi sarà una giornata uggiosa per voi. Essere negativi e pessimisti non vi aiuterà. Avete tanti motivi per sorridere e anche un evento negativo alla fine vi ha portato un beneficio sotto altri aspetti. Vergine, trascorrerete la giornata cercando di dimostrare a tutti quanto valete e il lavoro sarà un perfetto banco di prova. Finalmente avrete l'occasione di prendervi la vostra rivincita e riuscirete a ottenere buoni risultati, anche se questo vi costerà fatica e stanchezza a fine giornata. Bilancia, conviene fare attenzione oggi. Sul lavoro qualche astro minaccia la vostra stabilità. Riflettete bene sulle scelte che state compiendo e non precludetevi delle alternative valide. Scorpione, il partner sarà distante. Anche se avete bisogno di attenzioni e di momenti di condivisione con la dolce metà, purtroppo non riuscirete a ottenere questo desiderio. Anche nel lavoro arriverà una delusione, ma voi siete forti e troverete il modo di capovolgere la situazione. Sagittario, qualcuno di voi deve ancora andare in ferie e siete ancora indaffarati con il lavoro. Volete assolutamente portare tutto a termine nei tempi stabiliti, ma così vi state perdendo le attenzioni del partner e il divertimento con gli amici. Riposate un po' di più. Capricorno, navigando in internet potrete trovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. In alternativa, datevi da fare per organizzare una simpatica rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola. Acquario, la vostra serenità potrebbe essere turbata da alcuni imprevisti che mettono a rischio il vostro buon umore. Meglio correre ai ripari sin da subito e prepararsi ad accogliere questa giornata con le giuste precauzioni. Pesci, la vostra sicurezza e i buoni risultati che avete ottenuto inducono gli altri a confidare a voi le loro problematiche. Un consiglio non lo negate a nessuno, soprattutto alla famiglia che conta sulle vostre capacità per risolvere i problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Kikiriki!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale dominerà ancora la scena meteorologica al sud Italia e dunque su Puglia e Basilicata. Sarà una giornata stabile ed ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, anche se nel corso del pomeriggio di tanto in tanto si farà vedere qualche velatura. Caldo intenso con temperature massime diurne roventi, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-40 gradi. Caldo poi in attenuazione nel corso del weekend, specialmente nella giornata di domenica. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
10: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 28 agosto 2026.
2: Mancano 125 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
2: Il 28 agosto del 1859 cominciò la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da uno strumento umano. La tempesta, conosciuta come evento di Carrington, produsse i suoi effetti sulla Terra fino al 2 settembre. Provocò notevoli disturbi all'allora recente tecnologia del telegrafo, causando l'interruzione delle linee per 14 ore, e produsse un'aurora boreale visibile anche a latitudini inusuali, come ad esempio a Roma, in Giamaica, alle Hawaii e a Cuba.
0: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 28 agosto ricordiamo Maurizio Costanzo, Shania Twain, Cecil Chienge.
0: Le frasi del cinema.
2: La paura non è nulla di più che una sensazione. Uno sente freddo, sente fame, si sente arrabbiato, si sente intimorito. La paura non potrà mai ucciderti. Dal film Il mio nome è Remo Williams.
0: Proverbio del giorno.
3: Dio ha creato il mondo per dare all'uomo una casa. Il deserto perché vi trovi la propria anima. Proverbio dei Tuareg.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. RistoranteAlbaChiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta. Alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: anche con l'anticiclone africano. Buon pomeriggio, sono le 15:14 minuti, venerdì 28 agosto, in nostra compagnia su Radio Puglia, Giulia e Danny.
1: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa. Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Una sola azienda, tante soluzioni.
9: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
10: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
11: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
10: Dici sul serio?
11: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
12: Te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: Coldplay con We Pray insieme ad altri artisti come Barnaboy, che abbiamo anche ascoltato recentemente insieme a Shakira. Sempre nuove canzoni, tantissime novità qui su Radio Puglia, come la prossima che sta arrivando dal titolo Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Pomeriggio Nero.

0: Ma quanto è bella, quanto è romantica questa canzone, ti fa venire voglia di abbracciarvi, però ragazzi anche meno, fa troppo caldo, dai, facciamo un abbraccio virtuale, va bene? Danny, per favore spegni il termosifone stasera, perché qua veramente non si respira, non si respira.
1: Ho sbagliato impostazioni dello splitter, ci va a caldo.
0: Sì. E intanto godiamoci dal 1987, bella d'estate, Mango.

0: prestissimo ci collegheremo con Mattia Brighenti, che è uno dei coordinatori di una bellissima guida che è proprio in uscita oggi con il quotidiano Repubblica, e parleremo dei paradisi del mare, fra questi anche la Puglia.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto: carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

Buongiorno Radio Puglia, come trovarvi su Alexia? Cosa dovrei pronunciare e dire ad Alexia per trovarvi su Radio Puglia?

0: sembra che l'estate stia per finire, ma in realtà non è così, c'è ancora tanta gente in giro, ancora tanti turisti, ed è questo il motivo per cui adesso parliamo di una guida immancabile, immancabile per voi che siete avventori del sud, ma anche chi al sud ci è nato, perché questa guida si chiama I Paradisi del Mare e ne parliamo insieme a Mattia Brighenti. Ciao Mattia, ci sei?
1: Sì, sono, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Mattia, benvenuto, benvenuto qui ai microfoni di Radio Puglia. Intanto come stai? Qui il caldo oggi ci sta mettendo a dura prova.
1: Beh, penso che sia una situazione comune in varie parti d'Italia. Io sono a Roma in questo momento, anche qui in Oschesa siamo sui 38-39 gradi, quindi non male davvero. Comunque
0: diciamo,
1: sicuramente ancora estate, sicuramente ancora estate.
0: È ancora estate e quindi... quale occasione migliore per parlare di questa guida di cui tu sei il coordinatore? Ed è proprio in uscita oggi, se non sbaglio, vero? Con Repubblica?
1: È già uscita da un paio di settimane.
0: Ah, benissimo.
1: Ed è una guida, appunto, che si chiama I Paradisi del Mare alla scoperta dei porti del sud delle isole, che è una guida che nasce in collaborazione con Telepass, che è una guida che vuole proporre un itinerario lungo le coste del sud Italia e delle isole maggiori, raccontandone i principali porti e i più suggestivi borghi marinari che sorgono nelle immediate vicinanze delle strutture portuali. E ogni approdo viene presentato come una porta d'accesso a paesaggi costieri unici, arcipelaghi e località iconiche. E il tutto viene impreziosito poi da consigli su dove mangiare, dormire e comprare, da testimonianze illustri, insomma, di personaggi che hanno prestato la loro voce per raccontare le bellezze del sud Italia e delle isole, insomma,
0: ecco,
1: bellezze
0: infatti,
1: che sono disseminate ovunque.
0: Ecco, infatti leggevo anche di queste testimonianze, parlaci un po' di più, so che c'è anche l'intervento di molti personaggi famosi, importanti.
1: Sì, tra questi abbiamo esempio, Paolo Sorrentino che parla della Campania, abbiamo Helen Mirren che parla della Puglia,
0: sì.
1: Mimmo Calopresti, Antonio Marras, Emilio Sgro, Silvia Di Paolo e addirittura Francis Ford Coppola che parla della Basilicata,
0: avendo lui
1: origini da quelle parti.
0: Certo.
1: Ed è bello vedere come comunque anche personaggi che stranieri, come può essere appunto Helen Mirren, raccontano di queste realtà, in questo caso specifico della Puglia, come di una zona che veramente merita di essere scoperta non solo da chi abita nei dintorni, ma da turisti provenienti da tutte le parti del mondo, cosa che già accade abitualmente, ma che insomma è sempre piacevole vedere come l'Italia da questo punto di vista rappresenti una meta veramente suggestiva, iconica a qualsiasi angolo del mondo.
0: Però ecco, qual è secondo te la tendenza? Nel senso, i turisti sono sempre più, provengono sempre più dal nord Europa, oppure abbiamo anche un ampio bacino del Mediterraneo?
1: Ma occhio e croce, guardando gli ultimi trend, insomma, sembra che veramente il turismo sia assolutamente variegato.
0: Globale,
1: certo, il nord Europa,
0: sì.
1: Esatto, sono veramente magari una tratta, chiamiamola una tratta più abituale,
0: sì.
1: Però insomma, piano piano mi sembra che l'Italia tutta stia conquistando veramente i turisti da tutto il mondo, e fammi dire, giusto così, nel senso che
0: certo,
1: noi come guide di Repubblica non a caso andiamo a trattare tutti i territori italiani, che siano appunto regioni, che siano micro zone di una regione, oppure guide nazionali come questa che vanno a toccare un aspetto specifico, perché
0: esatto,
1: comunque ogni
0: sì,
1: sfaccettatura dello stivale merita assolutamente di essere raccontata.
0: Un capitolo a sé,
1: noi cerchiamo nel nostro piccolo, tra virgolette, insomma, di dare tutte le informazioni utili e anche di più per godere appieno del territorio che si va a esplorare.
0: Ma infatti mi premeva anche sottolineare l'importanza di avere questa guida a casa, perché ecco, non è solo uno strumento per gli avventori, i turisti, in realtà è anche davvero uno di quei libri belli da tenere in casa anche per una cultura personale, perché magari talvolta anche un pugliese stesso o un calabrese, un siciliano, no? Talvolta si sposta magari lontano, va lontano in vacanza per altri motivi e poi non riesce a scoprire, a riscoprire borghi che non conosce. Quindi è una guida fatta anche per chi in realtà al sud ci vive. Quindi,
1: assolutamente, anche perché l'obiettivo era parlare dei porti, insomma, sono usciti fuori chiaramente i noti più grossi, ma ci sono anche piccoli porti che insomma racchiudono, oltre a essere fondamentali di loro stessi, celano le loro spalle comunque paesaggi veramente meravigliosi. da scoprire. Quindi questa guida si pone proprio l'obiettivo di presentare i porti come porta di partenza, ma anche di accesso a realtà assolutamente meritevoli di una vacanza.
0: Bene, allora ricordiamo il prezzo, insomma, è in vendita insieme al quotidiano, giusto?
1: Esatto, 12 euro più il quotidiano, la guida di Repubblica, si chiama I Paradisi del Mare alla scoperta dei porti del sud e delle isole, ed è diretta dal nostro direttore Giuseppe Cerasa.
0: Perfetto, grazie mille Mattia Brighenti, grazie
1: Grazie
0: per essere
1: a
0: stato con
1: voi.
0: noi e ancora buona estate.
1: Altrettanto, a prestissimo, grazie
0: Ciao
1: ancora.
0: Mattia, a presto, ciao.
1: Ciao.
2: Radio Puglia.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 405.

0: come trovarvi su Alexia. Cosa dovrei pronunciare e dire ad Alexia per trovarvi su Radio Puglia?
1: Bisogna dire: Alexa, riproduci Radio Puglia da TuneIn.
2: Vabbè, noi ce ne possiamo andare allora, perché fate tutto voi, siete fantastici!

0: tornati in diretta, sono le 15:05. No, bugia, sono le 16. Eh sì, perché erano quasi 59, quindi ci siamo collegati proprio in punto. Saremo insieme fino alle ore 18, Giulia e Danny. Questa è Radio Puglia e questo è il nostro numero 333-166-5757 per poter comunicare con noi, magari salutarci, inviarci dei vocali, perché no? E fra poco parliamo anche di una cosa molto molto interessante, ma state là, perché le novità oggi sono tantissime.
1: È una noce d'amore e passion con la cica del mio corazon che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre ore sto

distrazioni ci rendono felici e voi siete la mia distrazione. Grazie, grazie Filippo, un abbraccio anche a te da parte nostra. E poi c'è Tonia da Bitonto che ci ascolta e ci ha fatto una richiesta che accontenteremo più tardi. Anna da Monopoli, Francesca, Angela Maria e Anna da Conversano, siete tantissimi. Piano piano, accontenteremo tutti.

0: le pattine e il turbante in testa, perché lo studio 1 di Radio Puglia si sta trasformando in una sauna. Danny, accendi l'aria, non tenermi così.
1: Hanno cioè... solo alzato un po' no, i gradi della temperatura, no, ma... e allora il condizionatore si è equilibrato.
0: Spegni la stufa, spegnila, l'hai caricata a pellet, che cosa hai fatto?
1: Non hanno calibrato vabbè. Bene la temperatura, vabbè, tutto qua, vabbè. Va bene, facciamo il possibile, abbassiamo sta temperatura,
0: abbassiamo,
1: la temperatura
0: abbassiamo,
1: dell'aria condizionata per piacere, perché la nostra Giulia ha caldo, poi non ti lamentare perché... adesso ci potrebbero essere dei casi da parte dei nostri ascoltatori molto più pericolosi di quelli che stai avvertendo tu.
0: Purtroppo.
1: Per esempio, adesso, in questo istante, mentre ci ascoltano, qualcuno sta entrando in macchina.
0: No, no, è un reato.
1: Appena acceso la macchina, appena acceso Radio Puglia.
0: Forno ventilato, oh. Forno ventilato.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Come si fa a parlare di questo caldo e a non collegarlo ai fenomeni atmosferici che purtroppo si stanno verificando in questi giorni in tutto il mondo, e parliamo soprattutto di quello che è successo in Nepal e Tibet. Beh, sicuramente, insomma, ai giornali, in TV state leggendo, state guardando tutti i vari disastri che il cambiamento climatico sta in qualche modo provocando. Ebbene sì, purtroppo tutte queste frane e alluvioni purtroppo accadono sempre con più frequenza. È colpa della natura? È colpa del surriscaldamento? Che cosa ne pensate? 333-166-5757. Ai microfoni di Radio Puglia insieme a Giulia e Danny che fa? Comincia a ballare perché con questa musica sotto, è vero Danny?
1: Radio Puglia.

0: era sicuramente provocatoria. No, non è colpa della natura, ma è colpa dell'uomo, è colpa nostra. Siete stati già in tanti a scriverci e quindi approfitto anche per salutarvi. C'è Carlo, poi c'è Nunzia, siete davvero tanti oggi, Filippo. Sì, è proprio colpa dell'uomo l'uso di combustibili fossili, la deforestazione massiccia, l'allevamento intensivo, sono tutte conseguenze, anzi cause, che portano appunto al surriscaldamento globale.
1: Pomeriggio NER.
0: E partiamo con questa novità, ne abbiamo già ascoltata una prima, Gigi D'Alessio con Alfa, invece adesso abbiamo Giulie e Olli, Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ed era la novità Julie e Holly, Serenamente. Il 28 di agosto ci ricorda che l'estate sta quasi per terminare, però queste temperature di certo non ci aiutano, ma meno male che c'è la discografia a ricordarcelo, perché pensate, da oggi sono tantissime le novità musicali che ascolterete anche qui in radio. Ne abbiamo appena ascoltata una e ne ascolteremo tante altre anche nella Ranking Song dalle 18 alle 19, ad esempio Ligabue, c'è anche la nuova di Saldavinci, Angelina Mango con Ariete, Gianna Nannini, insomma davvero state con noi, perché almeno grazie a queste nuove canzoni cominciamo a sentire un po' di aria d'autunno.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: anche ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

E adesso cominceremo subito con le nostre novità di questo venerdì 28 agosto, perché Saldavinci ha pubblicato la sua nuova canzone, nuovo singolo, che fra l'altro è anche traccia d'apertura dell'album Per Sempre Sì, si chiama Fuga d'Amore.

0: Ah no, ma infatti
1: non mi piace, non mi piace.
0: Anche Sal, infatti, sui suoi social ha ringraziato tutti i suoi fan, perché adesso questa canzone ha sostituito per sempre sì. E adesso il buon Danny, giustamente oggi, no, ci sta mettendo anche in sottofondo un brano bellissimo che ascoltiamo.

scomparsa lo scorso martedì ed è una delle più rappresentative proprio, ragazzi, stiamo parlando di una cantante americana, cantautrice, che è proprio la rappresentanza più alta della musica country americana. Forse qualcuno di voi la ricorda anche in Hannah Montana, il celebre sitcom che andava in onda su Disney Channel insieme a Miley Cyrus, che l'ha anche recentemente ricantata. Però lei è anche famosa per una canzone che lo so, la conoscete tutti, cantata da Whitney Houston. Infatti lei è l'autrice di I Will Always Love You. Quindi immaginate che grande artista. Ecco, infatti ora la sentite come sottofondo.

autrice, cantautrice, Dolly Parton è davvero una star del mondo della musica e non solo, anche dello spettacolo. Pensate, nella vita privata lei era veramente la madrina di battesimo di Miley Cyrus, quindi insomma c'era anche questa parentela fra di loro.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmi Rent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmi Rent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

siamo sempre in diretta insieme a voi fino alle ore 18, io ed Eni, e poi dopo di noi ci sarà anche la Ranking Song, quindi ragazzi state con noi perché le novità sono tantissime, ma non solo dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista cinematografico, perché oggi 28 di agosto, pensate, in America ed è attesissimo anche in Italia il 2 di settembre, e sotto di me già ascoltate di cosa sto parlando, il film di quei due mattacchioni di Willy il Coyote e Beep Beep. Ma a proposito, ma voi sapete che animale è Beep Beep? Dai, ne parliamo fra pochissimo. 3316657 questo è il numero WhatsApp, potete scrivercelo anche qui oppure potete chiamarci allo 080 496 8541, e come sempre i nostri canali social Instagram, Facebook, e abbiamo anche l'app da cui potete ascoltarci in ogni dove, in ogni parte del mondo.

0: Radio Puglia, sei grande.
1: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto con il flash, si vuoi play?
2: Radio Puglia, come un'accetta siete, spaccate.

0: E c'è grande, grandissima attesa nei prossimi giorni. Infatti il 2 di settembre in Italia uscirà questo film davvero molto molto ironico, divertente, che ci ha fatto sognare da piccoli, ma in realtà oggi 28 di agosto è uscito nelle sale americane. Film diretto da Dave Green, stiamo parlando di Coyote versus Acme, quindi immaginate che divertimento. Ma io già vi vedo lì a ridere e a condividere tutte le peripezie di Willy il Coyote. Ora però sappiamo che Willy il Coyote era appunto un coyote, quindi la domanda di oggi è: quale animale lui rincorreva, cioè che animale era? Qualcuno di voi già mi ha scritto scrivendomi uno struzzo. No, non era uno struzzo. Vediamo chi, qualcun altro di voi sicuramente lo saprà.
1: Sto parlando di Bip, perché Willy
0: il coyote era appunto il coyote. Esatto, chi è che rincorreva Willy il coyote? Chi è che rincorreva? No, non era uno struzzo, qualcuno di voi ha scritto così. Non era neanche un cigno, qualcuno ha scritto cigno, no.
1: Un fenicottero,
0: no, però in effetti ha questo collo allungato, ma no, non è. Ma sapete anche, ecco, adesso vi svelo anche alcuni personaggi del cast. Pensate, c'è proprio John Cena che interpreta Acme, che è appunto l'azienda dei cartoni animati, che forse qualcuno di voi ricorderà anche nel film di che ha incastrato Roger Rabbit. Quindi è un film di animazione misto animazione, e quindi ce ne sarà davvero da divertirsi dal 2 settembre. Però intanto forza, scatenatevi, vediamo un po' chi era Bip.

0: Buongiorno Radio Puglia, come trovarvi su Alexia? Cosa dovrei pronunciare e dire ad Alexia per trovarvi su Radio Puglia?
1: Fai così,

0: perfetto.
1: Ah, siccome
0: perfetto.
1: Io qua, Alexa, sentiamo un po' parte, se hanno riprodotto Radio Puglia. Sentiamo. Alexa? Alexa?
2: Siamo in diretta con Alexa, eh?
1: Ok, Alexa. Riproduci Radio Puglia.
2: Si è addormentata Alexa, mi sa, eh? Eccola.
1: Radio Puglia da Tunisi.
2: Ah, è partita. Mi chiamo Sandon Maldonado
1: e sono la fondatrice di Yowie. E la pubblicità, vabbè, bisogna aspettare la pubblicità per ascoltare Radio Puglia su Alexa. Nel frattempo
0: sì. Allora, nel frattempo facciamo un po' di saluti. Vito da Putignano, Loredana da Capurso, Marilla da Gioia del Colle, che ci scrive che Bibip era un uccello. Ok, brava, ti sei avvicinata, ma ora vogliamo sapere la specie. È un po' più difficile, forza.
1: Allora, nel frattempo sì, è andata Radio Puglia su Alexa, sentiamo.
0: Nel frattempo sì. Allora, nel frattempo facciamo un po' di saluti. Vito da Putignano.
1: Ecco,
0: giustamente,
1: ecco,
0: va in differita.
1: Giustamente, da internet non riusciamo ad ascoltare. Ascoltare Radio Puglia come se fosse. Alexa, stop! Oh, no, dicevo praticamente, scusate.
0: Ecco, ritorniamo.
1: Da internet,
0: ritorniamo,
1: ovviamente, non riusciamo ad ascoltare Radio Puglia in diretta. Live, come ascoltiamo la radio semplicemente con un'autoradio o la classica radio. Da internet, dalle app abbiamo un ritardo di qualche secondo, ma
0: c'è
1: chi
0: un po'
1: se
0: di
1: ne
0: ritardo,
1: forte,
0: ma sì, voglio dire, le novità saranno leggermente meno nuove.
1: Certo, di 10 secondi. Tornando al discorso di quest'animale,
0: allora,
1: che rincorreva
0: Willy Coyote, che fra l'altro è stato definito forse il cartone più ottimista di tutta la Looney Tunes, perché lui ogni giorno si sveglia con il pensiero di doversi mangiare Roadrunner. Quindi svegliamo chi è questo, insomma, che tipo, che specie di uccello è?
1: No, non lo svegliamo. Sì, perché no, ci sono altri contributi che dobbiamo ascoltare.
0: Vabbè, insomma, lui.
1: No, c'è un vocale.
0: Vai.
3: L'animale Bibip è un uccello del Nord America, Roadrunner.
0: Grande!
1: Hai indovinato?
4: Buon pomeriggio, Radio Puglia, sono Mario.
0: Sì.
1: Ciao Mario. Un saluto.
0: Ecco. Brava, sei stata bravissima. Si chiama Roadrunner ed è un uccello che, pensate, raggiunge i 30-40 km nei deserti del Nord America, quindi è velocissimo.
5: Radio Puglia.

Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Radio Puglia.

0: Gavetta ci ha appena scritto, lei ci dice: sarà forse un coniglio? Uno struzzo? No, la risposta l'abbiamo già data prima, infatti c'è stata una nostra radioascoltatrice la più veloce. Adesso Danny, il buon Danny dall'altro lato del vetro, ci fa ascoltare la risposta giusta.
1: Buon pomeriggio Radio Puglia, sono Mario.
0: Ciao Mario.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccoci.
2: Bip bip appartiene alla famiglia del cuculo, quindi è un rapace.
0: Esatto, esatto. Ma
1: l'animale bip bip sì? È un uccello del Nord America, Roadrunner.
0: Grande, eccoci, eccoci. Loro sono state le più veloci, le nostre radioascoltatrici. Questo applauso è tutto per voi. Roadrunner, Roadrunner, abbiamo detto, è un uccello del Nord America, quindi dalle nostre parti noi non lo possiamo vedere questo, insomma, questo tipo, questa specie di uccello, e pensate, arriva fino a 30-40 km orari nei deserti del Nord America. Però posso dire, a me fa molta molta più simpatia Willy il coyote, perché lui ha un ottimismo innato. Ma ve lo ricordate? Si svegliava ogni giorno aspettando di mangiare lo stufato di Roadrunner, ed è fra l'altro convinto anche di riuscirci, quindi elabora un piano, tanti piani, affronta la giornata cercando di catturarlo, però non ci riesce mai. E poi la cosa bella è che ci riprova il giorno dopo. Quindi lui, secondo me, è davvero la rappresentanza dell'ottimismo.
3: Radio Puglia, la tua distrazione creativa. Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.

0: con amori.
1: E in questi giorni in Puglia si stanno disputendo i giochi del Mediterraneo, la 20ª edizione proprio a Taranto, e fra poco aggiorneremo il nostro medagliere.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. ITS Turismo Puglia.it. Start here, go everywhere.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani l'alta pressione subtropicale continuerà a interessare sempre tutto il sud Italia, anche Puglia, Basilicata, con cielo sereno poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature a tratti spesse, nuvole alte ma senza fenomeni. Più che altro il caldo sarà veramente intenso, opprimente, con massime su Basilicata e Puglia anche superiori ai 35 gradi. Segnaliamo i 37-38 gradi attesi a Foggia, Taranto e Lecce. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Che meraviglia, meraviglioso errore, Gianna Nannini. Questa era la novità su Radio Puglia. Salutiamo Francesca da Acquaviva, che dedica questa bellissima canzone a suo marito, e poi anche Marinella e Gennaro da Conversano. Radio Puglia.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.

l'avete sicuramente riconosciuta, era Mietta con Sotto Sole, l'inno dei giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Taranto. E allora aggiorniamo il medagliere, perché anche oggi 28 di agosto l'Italia ha portato a casa un oro. Si tratta di Danilo Dennis Sollazzo, vincitore della finale della carabina ad aria compressa da 10 metri. Quindi il medagliere in questo momento ha 114 medaglie complessive, di cui 41 ori, 40 argenti e 33 bronzi. Complimenti, complimenti all'Italia. A te, Danny, a te la medaglia di legno, perché ti sei svegliato stamattina, dai.

0: insieme. Sono le 17:57 minuti, pomeriggio on air. Termina qui, però dopo di noi ci sarà la ranking song, quindi la classifica dei brani più richiesti su Radio Puglia. Adesso ci ascoltiamo e ci lasciamo con questo bellissimo brano del 2012, meraviglioso Amore mio di Arisa. A voi buona continuazione su Radio Puglia.
1: Da Danny
0: e Giulia.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: Song alla prima posizione, Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango.
1: Dalla prima iniziamo.
0: Eh sì, oggi iniziamo dalla prima. Non ti piace questa cosa?
1: Va bene, so
0: dai,
1: già che
0: cambiamo
1: la canzone,
0: tutto.
1: La canzone più ascoltata è proprio quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, giusto?
0: Esatto. Invece, la seconda posizione, Magnetic, The Bausa. Terzo posto per La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Quarta posizione, Dai Dai, Shakira. Quinta posizione, La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
9: Danny e
10: Giulia
9: tornano dopo la pubblicità per presentare le altre posizioni della Ranking Song.

posizione, Moving to the Sun, Usual. In settima, Partenope, Mac Cremont, Serena Brancale, The Colors. Ottava posizione per Flamenco Paranoia, Samurai J. Nona posizione, Buon Vento, Giovanotti e Alfa. Decima, Who Man, Peggy Goo.

song. Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: divertirti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: Siamo ancora qui al giro di boa della Ranking Song. Oggi, eccezionalmente, scendiamo la classifica.
1: Scendiamo. Posizione numero 11, White Girl Wasted, Anna. Alla 12esima posizione, serenamente, Julie Holly. In 13esima, Tu cosa fai stasera, Noemi e Vito Salamanca. A 14esimo posto, Qualcosa per te, Ligabue. E in 15esima posizione, Free Your Mind, Frost and

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
10: Radio Puglia Somma.
11: E rieccoci qui in diretta, torniamo per le ultime battute della Ranking Song e ascoltare le ultime posizioni.
12: Ultime posizioni, ma gli ultimi saranno i primi. Beh. Sedicesima, Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Alla 17esima posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. In 18esima posizione, Al mio paese, Sarina Brancale, Levante e Delia. In 19esima, Jamaican, Bam Bam, Usual. E in 20esima posizione,
11: tra l'altro una new entry,
12: Non mi innamorerò, Puccio.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Radio Puglia News.
10: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sembra per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele La Torre 72.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera. Reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro. Siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione, che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Parla di golpe e di editto Meloni la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della Vigilanza RAI.
1: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di 2 giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei 2 invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio: si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A. 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
3: Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
1: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani l'alta pressione subtropicale continuerà a interessare sempre tutto il sud Italia, anche Puglia, Basilicata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature a tratti spesse, nuvole alte ma senza fenomeni. Più che altro il caldo sarà veramente intenso, opprimente, con massime su Basilicata e Puglia anche superiori ai 35 gradi. Segnaliamo i 37-38 gradi attesi a Foggia, Taranto e Lecce. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: PMV Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm going to get with you in third period tomorrow. I'll holla.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Radio Puglia.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

du caffè. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
5: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Monica.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e